0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop. Disco

0: signor Sironi, Telomare.
1: Preso.
0: Signor Panzeri, infradito.
2: Ci sono.
0: Signor Fantini, il perizoma.
3: Io il perizoma, devo... Vabbè, l'ho preso.
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei.
1: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei.
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto.
1: Ma siamo in 4.
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito. Listen. Disco Radio. I love this station.

0: the city.
1: E adesso Rhythmic History. L'appuntamento con il meglio della dance storica che torna ogni sera, anche in questa, anche mercoledì. Noi abbiamo 60 minuti da condividere con il meglio della dance storica, quelle che hanno fatto la storia del ritmo, un viaggio avanti e indietro nel tempo, quello che facciamo in questa settimana con me. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, partiamo su Unlimited, cioè Get Ready for This.
0: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
0: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Tijuana. Ah, 1999, tra poco ancora il meglio della dance storica torna su Disco Radio. Già pronto dal 2000 c'è Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History.
0: Fammi salutare gli amici che ogni sera si ritrovano qui, stesso posto, stessa ora, dalle 21 alle 22 c'è l'extended version del Rhythmic History, ci potete ascoltare dalla radio se siete in città, se invece siete in vacanza lo potete fare tranquillamente scaricando la nostra app, è assolutamente gratuita, vi consente di portarci da qualunque parte del mondo. Allora ragazzi, qua si fa il meglio della dance storica come promesso. 2000 ci siamo lasciati così, Gigi D'Agostino, c'è l'amour toujours.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Up and Down, anche Venga Boys su Disco Radio 1998. Siamo arrivati fino a lì, ancora mezz'oretta insieme, ancora Rhythmic History, tra poco dal 95.
1: Rhythmic History.

0: Mezz'oretta l'abbiamo consumata, adesso si fa l'altra, no? Un'ora dedicata al meglio della dance storica, l'appuntamento sempre fisso ogni sera qui su Disco Radio, quello che ci accompagna fino alle 22. Ragazzi, siete con me? Sono Valentina Guidi, siete pronti per farvi un bel viaggio avanti e indietro nel tempo? La cosa bella della musica è proprio quella, che possiamo quantomeno coi ricordi fare quel che ci pare. Adesso torniamo un passo indietro, 1995, Alexia, Me and You.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Me and You.

0: Un disco del 1997, siamo ritornati lì con Ultra Nate, era Free. E poi Storia del ritmo che ritorna, ovviamente, tra un attimo, 1994, da Blitz.
1: Rhythmic History.
0: Ci sono ancora 10 minuti in questa serata calda, mercoledì insieme, a metà della settimana torna l'appuntamento con il meglio della dance storica, i Dub Blitz 94, stay with me.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Stay with me. Stay with me. Stay with me tonight cause I love you. Stay with me tonight cause I need you. Stay with me tonight cause I need you. I love you, girl. You know I believe you.

0: Era Your Brain is Mine, Human Groove su Disco Radio a chiudere così dal 95. Questo è l'ultimo disco, quello che abbiamo suonato. Noi ci risentiamo domani sera, lo rifacciamo. Ciao ragazzi, fate i bravi.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Precisissimi le 6. Ma buongiorno, buongiorno, come state? Come va? Come è iniziato questo 20 agosto, questo giovedì che passeremo insieme fino alle 10? Ci svegliamo così, ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Una settimana che sta per finire, che ci porta verso la fine di questo agosto, verso il periodo delle vacanze, verso la fine dell'estate. Ma avremo tempo per pensarci, dai, godiamocelo ancora, anche perché tanti di voi stanno sicuramente andando a lavorare, altri sono in partenza per le vacanze questo weekend. Dai, raccontatecelo, 3938103000. Intanto, Kygo.

meraviglia. Ci svegliamo, prendiamo il caffè, andiamo al lavoro, facciamo un sacco di cose durante queste 4 ore. Ma soprattutto c'è qualcuno là fuori, no? Perché io anche questa mattina vedendo ho notato sempre meno gente. Ma c'è gente che è partita magari ieri per le vacanze, che sta partendo adesso, mure gite, fuori porta. Insomma, tante cose da fare che potete raccontare al 393 800 3000. Adesso Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: martedì, no, no, siamo verso la fine della settimana. Tra pochissimo Rhythmic History con Gabri Ponte. Ma là fuori c'è qualcuno questa mattina.
1: Buongiorno, ah, sì. Buongiorno, Patrizio. Tito, Pirlolo.
0: Buongiorno.
1: Oggi giovedì, signor giovedino, sì. Flesco, 22 no. gradi, mamma
0: anch'io
1: mia.
0: Anch'io 24.
1: Che dire, dai, andiamo alla volatoli.
0: Ci siete?
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
0: Radio. Adesso Rhythmic History che ci porta a fare un viaggio nel passato abbastanza recente ma con una grandissima hit 2017, Gabri Ponte, Danti, alzate il volume, c'è Tusse.

Bonjour, sono Roby Mistretta. Magari c'è qualcuno anche che ci ascolta dalla France, dalla Francia, lì in vacanza tra un croissant e un Macron. Mamma mia, fare una bella colazione così non sarebbe male. Adesso Enrique Iglesias.

0: swim, magari c'è chi sta nuotando, fa un bagnetto all'alba, al mare, in vacanza, raccontatecelo tutto quello che state facendo. Buongiorno a tutti, ciao, io sono Roby Bistretta, là fuori
1: chi ciao c'è? Robert, sono ecco. Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea,
1: un saluto a te e a tutti i QBS. Salutiamo un saluto tutti. Speciale al mio amico
0: chi?
1: Lord Sergio.
0: Ciao Sergio,
1: soprannominato Lord perché lo è veramente, è un grande LCC di Milano.
0: Salutiamo
1: ragazzo
0: Sergio
1: smart, che dire, lavoratori
0: quelli in piedi dall'alba, dove sono?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: È arrivato il momento dell'informazione, tutti gli aggiornamenti questa mattina con Francesco Di Bruno. Buongiorno.
3: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione in Lombardia per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento. Parchi chiusi oggi a Milano e piscine off limits a partire dalle 14. Il 17enne di Sarezzo, gravemente ferito in un incidente stradale in Moldavia, è arrivato alla Niguarda anche grazie alla solidarietà di molti, raccolti oltre 40.000 euro per permettere il trasferimento dalla Moldavia all'Italia. Sgominata la banda degli ascensori in aeroporto a Malpensa, da oltre 100 furti, arrestate 10 donne, alcune sono ragazzine. L'indagine accurata, sfruttando i sistemi di videosorveglianza e alcuni pedinamenti, ha permesso di risalire alle colpevoli. Ancora violenza contro i medici a Torino, un cittadino marocchino di 35 anni ha sferrato un pugno al petto di una dottoressa che lo stava soccorrendo al pronto soccorso del Martini ed è stato arrestato. Calciomercato è fatta per Curtis Jones all'Inter, il Liverpool accetta l'offerta nerazzurra di 30 milioni più 5 di bonus. E poi il tennis, con la splendida rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi di finale del torneo di Cincinnati, l'azzurro batte lo spagnolo Rafa Oder e raggiunge i quarti. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.

dei belli svegli, che tornano settimana prossima. Dai, vacanze finite anche per loro. Salutiamo Thomas, tra pochissimo scopriamo come andrà questa giornata, questo giovedì, grazie all'oroscopo dance.

0: Lucas, 1999, All I Really Want su Disco Radio, remix Eiffel 65. Fino alle 10 siete con me anche in questo giovedì mattina 20 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno, buona estate, sono Roby Mistretta, anche se oggi l'estate sembra che insomma stenti un po' ad arrivare, o almeno a sorgere questa mattina, perché c'è un po' di maltempo, perlomeno cielo coperto nelle zone che hanno interessato il mio tragitto da casa alla radio, quindi provincia di Cremona, di Brescia e poi Milano. Ho visto un po' cielo coperto, ma caldino, più caldo rispetto alle ultime giornate. Ma qua al 393 800 3000 c'è chi scrive: tempo assai perturbato e rinfrescato, quindi fatemi sapere un po' là fuori com'è dalle vostre zone, le vostre parti. Già iniziato a piovere, cielo coperto, temperatura, così ci rendiamo conto di com'è questa giornata, com'è questo giovedì e cosa ci aspetta. Ma lo scopriamo anche dal punto di vista delle stelle, dell'oroscopo. Lo facciamo tutte le mattine. Come andrà oggi? Lo facciamo con il nostro oroscopo, ma quello dance.
1: Buongiorno amici,
0: buongiorno. Che carica oggi,
1: nonostante il cielo coperto, le stelle hanno parlato.

0: E cos'è il signore dell'oroscopo che ci consola adesso? I bilancia come me, niente, oggi giornatina un po' sottotono. Ma va bene lo stesso, dai!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Dai, questa mattina il meteo lo fate voi al 393 800 3000. Dove abitate? Dove siete in questo momento? Soprattutto piove, com'è il tempo? Dai, raccontatelo intanto, Lady Gaga.

0: mattina, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che sono già svegli da tanto, a quelli che si sono appena aggiunti a questo viaggio, quello che vi porta dalle 6 alle 10 con me, Roby Bistretta.
1: Ciao Roby Bistretta.
0: Buongiorno.
1: Parlo piano perché sennò svegli vicini.
0: Brava, sottovoce.
1: Però volevo chiederti, mi fai gli auguri di buon compleanno, che oggi faccio 50 anni.
0: Certo che te li faccio.
1: Beh.
0: Come, che schifo,
1: però,
0: no?
1: Questa è la nuova adolescenza, che è...
0: Dici 50 sono i nuovi 20. Comunque dalla voce te ne davo più o meno la metà. Comunque tantissimi auguri. Però non mi hai detto come ti chiami. Se mi mandi un altro messaggio, mi dici il nome e ti facciamo tutti gli auguri.
2: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno QBS. Da Burbanè.
0: Com'è il clima?
2: Finalmente è arrivato il bel tempo. Nuvoloso, piove, fresco.
0: Il bel tempo
2: figata,
0: è questo adesso.
2: L'estate maledetta sta finendo. Buona giornata, lavoratori, pensionati.
0: Bravo, perché ci sono anche loro.
2: Vacanzieri un po' meno.
0: Come vacanzieri un po' meno? Ma anche a tutti i vacanzieri. Mi state raccontando com'è il clima in questo giovedì dalle vostre parti? Fatelo al 393 800 3000.

0: Noi siamo arrivati al quarto giorno della settimana, giovedì, e voi state facendo il servizio meteo questa mattina perché mettono pioggia un po' dappertutto, ma è già arrivata, non è ancora arrivata, la state aspettando, dai, com'è?
1: Buongiorno, ve li svegli, buongiorno, io sto aspettando la pioggia qua a Lodi, okay, come chi sbilicia aspettava il suo Mirko, dai, dai che viene giù, giù fulmine 7.
0: Ma no, no, dai, fulmine 7 no, anche meno, però dato che l'hai chiamata...
2: Buongiorno.

alle 7:01. Buongiorno. State ascoltando Disco Radio fino alle 10 con me, Roby Mistretta. Abbiamo ascoltato e cantato anche Kiss Me Licia in questo giovedì mattina. Chissà cos'altro potrà succedere. Questo può dipendere anche da voi e dai vostri messaggi che arrivano al 393-800-3000. Ci state aggiornando sul meteo, servizio meteo questa mattina gentilmente offerto da voi che siete all'ascolto, dove siete, come il clima. Intanto è Monica che compie 50 anni, ma l'ha presa proprio male. Ma dice è la nuova adolescenza, ma dalla voce si sente che non l'ha presa bene. Dai Monica, cinquantenni, quelli che l'hanno fatta quest'anno, tiriamo sul morale a Monica a questo punto.

0: Swedish House Mafia, lì alle 7.05 di questo giovedì mattina su Disco Radio, mentre state facendo un po' di servizio meteo. Com'è là fuori oggi? Anto ci aggiorna da Bormio, manda anche una foto con i bei nuvoloni grigi, dice: Cani, io siamo in giro dall'alba perché dalle 9 alle 22 danno pioggia forte, al momento ci sono 18 gradi. Anto, grazie, ti mando un abbraccio, 18 gradi, felpa. E qua fuori so che c'è chi non vede l'ora di mettere una bella felpina, vero? Tipo la mia compagna, ieri stavamo sistemando un po' di cose, tiriamo fuori una felpa, non vedo l'ora di metterla. Ma come? Cioè io sono proprio all'opposto, caldino, sì, dai.
1: Ciao, no? Roby.
0: Ciao, buongiorno.
1: Al camionaro.
0: E ne ha tutti in felpina.
1: I nuovi operativi. Oggi okay. Per me è lunedì.
0: Perché?
1: Sai, dopo due giorni di riposo. Però cominciamo bene con un po' di piovigine qui a Torino.
0: Okay.
1: E si sta abbastanza frescolini. Dai, si comincia bene la mia settimana.
0: Che finisce domani.
1: Ciao, buon lavoro, Roby. Ciao, ragazzi.
0: Ciao, Enea, un abbraccio. Lo sento sempre anche durante il weekend, perché io sono in onda il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. E ne è sempre in giro con il suo camion. Ciao, Enea.

La Giusy ne fa 59 oggi, quindi tantissimi auguri anche alla Giusy. E per consolare Monica arriva Thomas, dice: ascolta, io ho 70 anni, l'importante sai cos'è? Fermare il tempo nella mente a 30 anni e poi è tutto in discesa.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord, fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord, fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
8: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Radio. Altro aggiornamento clima, la Stefi di rientro dalle vacanze a Novara dice molto nuvoloso, nuvoloso anche a Bergamo con 18 gradi, grazie Giuseppe, adesso dal 96 torna anche Regina. Rhythmic.

0: puntata che non va. Prima Monica l'abbiamo sentita, oggi fa 50 anni, non l'ha presa benissimo, allora abbiamo detto dai, facciamole un po' di supporto perlomeno psicologico, morale.
1: Auguri Monica,
0: eccolo,
1: poi sono 25 per 2, non ci fare caso, giovane sempre,
0: bravo, diglielo Andre, ci piace così. Intanto ancora un po' di clima in giro.
2: Buongiorno,
0: per l'Italia.
2: Robby, giorno, un saluto da Tropea.
0: Lì com'è?
2: Venite tutti qua a Tropea che almeno ci facciamo tutti il bagno assieme. Come c'è mia moglie Loredana che vi saluta.
3: Ciao.
0: Ma buongiorno Loredana, quindi splendido clima su Tropea.
3: Giorno, chi c'è? A Cinisello, nuvoloso, molto nuvoloso, grigio, mela.
0: Mela, grazie, ho capito che non piove ancora ma è grigio ovunque stamattina.

0: la grande carica, l'energia che arriva anche dai vostri messaggi al 3938 100 3000, sempre presenti, ci piace così. Tra poco parliamo di lavori da sogno, perché ogni anno la lista viene aggiornata in base anche alle mode, alle tendenze, e in questa lista, nella top 10 dei lavori da sogno, ne è entrato uno molto vicino a noi. Tra poco li scopriamo tutti, ma facciamo una cosa: il lavoro che sognavi da bambino qual era? E poi raccontaci anche quello che fai nella vita, dai, sempre al 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Arrivano le news su Disco Radio, tutti gli aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione in Lombardia per temporali forti con possibili grandinate, raffiche di vento, parchi chiusi a Milano e piscine off limits a partire dalle 14. In due settimane più che raddoppiati in Lombardia i casi di infezione di West Nile, al momento si registrano 63 casi, il 28 luglio erano 26, esenti da segnalazioni Sondrio e Como, meno decessi 2, ma in 29 hanno avuto problemi neurologici. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, i corpi non presentavano segni di violenza. Tra le ipotesi seguite dagli inquirenti, l'esalazione di monossido o un gesto dettato dalla disperazione. Ancora violenza contro i medici a Torino, un cittadino marocchino di 35 anni ha sferrato un pugno al petto di una dottoressa che lo stava soccorrendo al pronto soccorso del Martini ed è stato arrestato. Lo sport, questa sera Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, mentre per quanto riguarda il calciomercato è fatta per Curtis Jones all'Inter, con Liverpool che ha accettato l'offerta nerazzurra di 30 milioni più 5 di bonus. E poi il tennis con Flavio Cobolli che batte Rafa Odar in rimonta e vola ai quarti del torneo di Cincinnati. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
4: Meteo. Correnti più fresche oceaniche innescheranno dei temporali nella giornata odierna sull'Italia settentrionale, anche la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta vivranno una fase instabile con piogge, qualche temporale, localmente di forte intensità, occhi puntati soprattutto alla medio-alta Lombardia, Alpi, Prealpi, zona laghi, fascia pedemontana, possibili nubifragi, colpi di vento e locali grandinate. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Qual era il lavoro che volevi fare da bambino e cosa fai adesso da grande? 393 800 3000, raccontacelo, tra poco i lavori da sogno.
2: From Disco to Disco.
6: Hey, what's up? This is your boy Omi and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm out.

0: farvi compagnia in queste settimane. Siete con me, ciao a tutti. Buon giovedì mattina, buon agosto, anche se il clima non è dalla nostra oggi. Buona estate, sono Roby Mistretta. Si parla di lavori, in particolar modo di lavori da sogno, perché dicevamo prima, ogni anno anche le tendenze dettano le mode, le voglie influiscono anche sui sogni delle persone, e c'è una nuova top 10 per quanto riguarda i lavori da sogno che le persone vogliono fare nel 2026. In particolar modo in questa top 10 ne entra uno molto vicino a noi di Disco Radio, perché al decimo posto tra i lavori più desiderati al mondo c'è fare il DJ, complici anche tantissime situazioni internazionali bellissime che vediamo, sempre più ragazzi vogliono fare il DJ, ma anche adulti. E poi agente immobiliare, e qua le varie trasmissioni che vediamo dove vendono le case influiscono sicuramente. Poi c'è il veterinario, imprenditore, scrittore, questo è interessante, siamo al sesto posto. Poi lo youtuber, soprattutto i più giovani che vogliono fare video, e posso dire, fino a qualche anno fa era una professione che la gente guardava un po' così, adesso vedo degli youtuber, dei ragazzi molto molto bravi e creativi. Poi avvocato, terzo gradino del podio, vigile del fuoco, poi pilota, e il lavoro più desiderato al mondo del 2026 è fare l'attore. Questo no, non è nelle mie corde, sarebbe una cosa difficilissima, troppa memoria da usare, cose da fare. Ma veniamo a voi, il lavoro che sognavate di fare da bambini versus quello che poi state facendo nella vita.
1: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno. Io da piccolo sognavo di fare il pompiere. Ho studiato tutto per fare l'elettricista e adesso faccio il magazziniere per un'azienda di elettricisti.
0: Beh dai, c'è un percorso di studio più o meno coerente, ma io ti immagino da bambino così.
2: Io diventerò il pompiere.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pompiere che è al terzo posto tra i lavori più desiderati al mondo. Quello che sognavi di fare da bambino, Thomas dice, guidare i treni, poi sono diventato architetto. E tu cosa sognavi di fare e cosa fai oggi?

0: Soul dal 2012, Dance Again. Si balla sempre qua su Disco Radio. Abbiamo tutte le hit le più ritmate della città. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla di lavori, ma lavori da sogno. Abbiamo scoperto che al mondo la gente vuole fare l'attore. Ma veniamo a voi, perché stiamo scoprendo il vostro sogno da bambini e quello che fate adesso. Manuel da Senago dice: da piccolo aeronautica militare, adesso faccio il tecnico di fibra ottica. Comunque ci piace.
1: Ciao Roby, Simone da Dronero. Buongiorno. Il mio lavoro, Simo, dei sogni era il pilota di auto da rally. Bello. Sogno che non si è per il momento realizzato.
0: Bravo, mi piace questo.
1: E come lavoro sono impiegato in banca. Ciao, buona giornata.
0: Mi piace questo spirito, per il momento, per ora, perché c'è sempre tempo per realizzare un sogno. Raccontaci il tuo intanto, Madonna.

0: trenino. Andiamo al mattino, il trenino Samba do Brasil, Berlin su Disco Rao. Buongiorno a tutti. Stiamo parlando di lavori da sogno, cari amici, con questo clima. Chi vuole fare il ballerino di trenino di Samba do Brasil? No, no, dai, sentiamo il vostro lavoro che sognavate da bambini versus quello che fate oggi.
1: Buongiorno, Disco Radio. Io da bambina ero affascinata dal mondo della banca.
0: Colpa del Monopoli.
1: Io ho sempre sognato di lavorare allo sportello della banca. Ho studiato ragione. Okay. Lavoro allo sportello.
0: Sogno realizzato.
1: Peccato che non sia quello della banca, ma c'è un'azienda ospedaliera.
0: Ma vabbè, dai.
1: Ciao Disco Radio, buona giornata.
0: Buongiorno, intanto le 8. Disco Radio. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. A questo punto è mezzo sogno della vita realizzato. Tutto questo perché, se vi siete appena messi all'ascolto di Disco Radio, innanzitutto buongiorno, ciao, sono Roby Mistretta, ti accompagno fino alle 10. Abbiamo scoperto la classifica dei lavori da sogno e al primo posto c'è l'attore. Voi mi state raccontando al 393 800 3000 i vostri lavori che sognavate da bambini e quello che fate adesso. Mi ha fatto ridere Fabiano che dice: nei miei sogni da bambino io non lavoravo, però adesso faccio l'elettricista. E tu?

0: questo. Buongiorno a tutti, buona estate. Stiamo parlando di lavori da sogno, quello che sognavi da bambino, quello che fai da adulto. L'avete realizzato? Sentiamo chi c'è al 3938103000.
1: Ciao Roby, Anna da Torino.
0: Buongiorno Anna.
1: Io da piccola sognavo di fare la segretaria, okay. E adesso faccio l'impiegata in un'azienda.
0: Beh, più o meno.
1: Quindi diciamo sogno realizzato.
0: Dai, ci siamo, ci piace questo. Poi c'è anche un altro amico.
2: Allora, io mi ricordo quando avevo 6-7 anni, abitavo ancora a Foggia. Mi ricordo che fuori al balcone, quando passava il camion della spazzatura, rimanevo bloccato fino a che non se ne andava via.
0: E adesso
2: faccio il raccoglitore della mondizia.
0: Vedi, sogno realizzato. Ci piace così. Continuate a raccontarci quello che sognavate, il lavoro che sognavate da bambini e quello che fate adesso che siete adulti. Se avete realizzato il vostro sogno al 3938103000, adesso Fat Man Scoop.

0: Buongiorno anime belle, era di Anima su Disco Radio con Beautiful. Il lavoro che sognavi dal bambino è quello che fai adesso. C'è chi ha realizzato il sogno della vita, c'è chi sta ancora sognando. Un amico dice: io volevo diventare miliardario e sto ancora sognando. Sogna ragazzo sogna, diceva Vecchioni. Poi un altro amico dice: volevo fare il veterinario, adesso faccio il manutentore meccanico e sto andando al lavoro. Quindi buona giornata, buon lavoro. Sonia da Milano sognava di fare l'archeologa da bambina e dice: adesso sono un medico, e mette anche le emoji che ride.
1: Io ho studiato tantissimi anni di ingegneria, sì, perché il mio sogno era diventare direttore tecnico in una grandissima azienda, e sono riuscito a diventare direttore tecnico in una grandissima azienda a soli 36 anni.
0: Sei grande, bravo!
1: E ci sono rimasto solo un anno e mezzo e poi mi sono dato al padel.
0: Al padel? Cioè adesso sei tra quelli che hanno aperto i campi da padel. Comunque, attività, penso, molto redditizia anche quella, eh?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Disco Radio.
0: Mi piace lo spirito di Marco che dice: volevo fare pilota di Gran Turismo, adesso faccio l'elettricista, ma continuo ad allenarmi con il simulatore. Vai così che prima o poi si realizza. Adesso arrivano Molella e Phil J.

0: Jordan Force, I Feel Love. Tanto amore su Disco Radio in questo giovedì mattina, ma anche tanti messaggi che ci stanno raccontando il lavoro che sognavate da bambini e quello che fate da adulti. Dai, chiudiamo l'argomento con un po' di messaggi.
1: Ciao Disco Radio. Giorno. Io da piccola sognavo di vivere con la valigia e la collana di fiori. Okay. E da grande sono diventata un agente di viaggio, lavoro in un tour operator e organizzo viaggi in Sud America
0: con la collana di fiori.
1: Bacio.
0: Ciao, ci piace, ci piace. Poi chi c'è? Sentiamo l'ultimo.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Giorno.
2: Vi salvo da Milano. Guarda, io sognavo di fare l'astronauta. Mm? Poi alla fine sto male sulla nave, sto male sull'aereo, ho paura di tutto. E quindi alla fine
0: lascia stare, che
2: sono finito a fare l'autista per una società sportiva.
0: Beh, però
2: vabbè, dai, sempre di viaggi si tratta.
0: Anche tu fai parte di quelli che comunque un mezzo sogno l'hanno realizzato.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: È arrivato il momento di scoprire cos'è successo nell'Italia e nel mondo nelle ultime ore con Francesco Di Bruno.
4: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Secondo i dati del Ministero del Turismo a Milano, le strutture ricettive sono circa 30.000, di cui solo 500 sono alberghi. In pratica più del 98% dell'offerta arriva dagli affitti brevi tra privati e extra alberghiero imprenditoriale. In due settimane più che raddoppiati in Lombardia i casi di infezione di Western Nile. Al momento si registrano 63 casi, il 28 luglio erano 26, esenti da segnalazioni Sondrio e Como. Fratello e sorella di 76 e 67 anni sono stati trovati morti in casa a Concesio. I corpi non presentavano segni di violenza. Tra le ipotesi seguite dagli inquirenti, l'esalazione di monossido da una caldaia difettosa o un gesto dettato dalla disperazione. Ancora violenza contro i medici a Torino. Un marocchino di 35 anni ha sferrato un pugno al petto di una dottoressa che lo stava soccorrendo al pronto soccorso del Martini ed è stato arrestato. È scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione Lombardia per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento, parchi chiusi oggi a Milano e piscine off limits a partire dalle 14. E poi la partita dell'Atalanta questa sera a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Grazie per i vostri messaggi, abbiamo scoperto che in tanti hanno realizzato mezzo sogno nella vita, ci piace così, adesso arrivano anche i Medusa.

3 con l'iconica Sei un mito nel nostro giovedì mattina su Disco Radio. Non vedo l'ora che arrivi la seconda stagione della serie sugli 883, perché sono un grande appassionato. Buongiorno a tutti, buon agosto, anche se questo agosto al 20, arrivati al 20 a questo giovedì, ci sta dando dei segnali che probabilmente, come cantavano i Reggae,

0: Dai, anche a me poi quest'anno sono 40, insomma, con lo scoglio insomma psicologico da affrontare. Ma si dice che settembre is the new capodanno. Sì, perché per tanti l'anno non inizia veramente a gennaio, quando inizia ufficialmente da calendario, ma inizia a settembre, perché durante l'estate, soprattutto le vacanze estive, si stacca veramente il cervello, si ricarica e ripartiamo per un nuovo anno. Quindi nuovi obiettivi che ci poniamo, sai, durante l'estate fa un po' il bilancio, ti diverti. Adesso in questo periodo, dal 20 di agosto all'inizio di settembre, quando poi riprenderà veramente la solita routine, oltre al lavoro, la scuola, gli allenamenti, lo sport e tutto il resto, allora ci si pongono anche dei nuovi obiettivi per settembre, che dicevamo is the new capodanno. E allora tu, da settembre, cosa vuoi fare? Magari rimetterti in forma, cambiare lavoro, cambiare partner, cambiare qualcosa nella tua vita. Quali sono i tuoi obiettivi per questo settembre? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: L'estate è anche uno spazio che ci concede di fantasticare, progettare, desiderare. Allora, quali sono i tuoi obiettivi da settembre in poi? Dai, 393 800 3000.

10, siamo insieme, ciao a tutti. Buona giornata, io sono Roby Mistretta. Si parla di settembre che is the new capodanno. Ormai per tanti è così, gli obiettivi non ce li si pongono più da gennaio ma da settembre. Massimo ed Elisa al 3938103000 dicono: stiamo andando verso Barghe per una bella passeggiata a cavallo e da settembre entrambi a dieta, perché quest'estate tra gin tonic, mangiate, insomma, ci siamo arrotondati un po' e da settembre dieta. Obiettivi più o meno grandi da settembre in poi, qual è il tuo? Dai, raccontacelo al 393 800 3000.

0: su Disco Radio alle 9 in punto. Buongiorno, buongiorno, qui con voi fino alle 10 anche in questo giovedì mattina. Io sono Roby Mistretta. Si sta parlando anche di obiettivi, perché settembre, diciamo, è mese di grandi ripartenze, grandi obiettivi, e proprio in questi giorni tanti di noi sono lì a fare i conti con la propria vita, il proprio futuro, e ci poniamo degli obiettivi più o meno realizzabili, poi dipende anche dal nostro impegno.
1: Ciao Disco Radio, io vorrei da settembre diventare ricca, possibile?
0: Quello, guarda, ci vorrà un po' di tempo, però non è un sogno irrealizzabile.

0: 20 settembre, tempo anche di bilanci e di nuovi obiettivi. Quali sono i tuoi per questa nuova ripartenza? C'è chi dice: da settembre nuovo obiettivo, sposare l'unica persona che è riuscita a farmi rinascere, il mio uomo. E quindi siamo contentissimi per te, per voi.
1: Oh, buongiorno Mistretta. Buongiorno. Da settembre ho deciso, massa, Carrara, anche nel cervello, che li fa sempre bene, perché sto caldo ci ha asciugato e non va bene. Max Anovara.
0: Max, per allenare il cervello, quindi dai, leggere tanto, fare tanto sudoku, settimana enigmistica, insomma spremerlo, farlo usare, e poi secondo me dai, ci arrivi, ce la facciamo. Intanto Alan Walker.

0: questo punto che arrivi settembre per realizzare un obiettivo. Antonio da Parma dice: sono appassionato di cinema, vorrei fare l'attore e voglio iscrivermi a una scuola per diventare attore. Te lo auguriamo, caro Antonio. Se volete un bel regalo da parte di Disco Radio, ecco, quello invece arriva tra pochissimo. Iniziate a preparare il vostro cellulare aperto, WhatsApp al numero 393 800 3000. Tra pochissimo vi spiego tutto.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Si trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Disco Radio.
12: Dai amici, che tra poco si regala alla lava. Hai un bel regalo da farvi. Preparate WhatsApp aperto con il nostro numero 3938103000. Prima Pops & Scar.

0: Dai che ci siamo, tra un istante giochiamo. Preparate il cellulare aperto, il 393-800-3000, amici.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Siamo prontissimi per farvi un bellissimo regalo in questo giovedì mattina, perché Disco Radio ti regala l'iscrizione dove? Alla Night Run Monzino, cari amici. E allora, Night Run Monzino 2026, quando sabato 5 settembre torna a City Life l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport, un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Quindi accendi la notte di Milano insieme a noi e noi vi facciamo questo bellissimo regalo in questo giovedì mattina. Per riceverlo è semplice, provarci è facilissimo. 393 800 3000, un bel messaggino su WhatsApp entro 5 minuti, e dovete semplicemente scrivere Night Run e la vostra mail. Ai più fortunati il regalo, l'iscrizione alla corsa. Guardiamo chi saranno i più fortunati questa mattina. Iniziamo adesso.
1: Disco Radio.

0: Hold of Me, bellissima la versione originale, ma anche questo remix di Tiesto riappena ascoltato su Disco Radio. A volte ci capita di pensare di aver perso qualcosa, poi troviamo questa cosa nei posti più disparati. A tutti è capitato almeno una volta nella vita. Dai, allora raccontaci la tua. Quella volta pensavo di aver perso quella cosa, ma poi l'ho ritrovata. 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Arrivano le news, tutti gli aggiornamenti, adesso per noi c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Torino è tra le province italiane dove il testamento biologico è più diffuso. Sono 14.600 le disposizioni anticipate di trattamento, dette date depositate, una ogni 125 abitanti. Il Piemonte è al settimo posto tra le regioni, una data ogni 130 abitanti. Secondo i dati del Ministero del Turismo a Milano, le strutture ricettive sono circa 30.000, di cui solo 500 sono alberghi. In pratica più del 98% dell'offerta arriva dagli affitti brevi tra privati e extra alberghiero imprenditoriale. In due settimane più che raddoppiati in Lombardia i casi di infezioni da West Nile, al momento si registrano 63 casi, il 28 luglio erano 26, esenti da segnalazioni Sondrio e Como. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, i corpi non presentavano segni di violenza, dunque tra le ipotesi seguite dagli inquirenti l'esalazione di monossido da una caldaia malfunzionante o un gesto dettato dalla disperazione. Scattata alle 6 di questa mattina allerta arancione in Lombardia per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento, allerta gialla invece sul Piemonte centro settentrionale. E poi lo sport con una notizia di Formula 1, Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale rinnovo fino al 2030. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Correnti più fresche oceaniche innescheranno dei temporali nella giornata odierna sull'Italia settentrionale, anche la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta vivranno una fase instabile con piogge, qualche temporale, localmente di forte intensità, occhi puntati soprattutto alla medio-alta Lombardia, Alpi, Prealpi, zona laghi, fascia pedemontana, possibili nubifragi, colpi di vento, locali grandinate. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie De Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. Una donna a New York ha perso la fede e poi gliel'hanno restituita e l'hanno trovata in un posto un po' sgradevole. Tra poco lo scopriamo insieme.

0: Radio, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno, io sono Roby Mistretta. Si parla di cose che abbiamo perso, pensavamo perse per sempre, ma poi a un certo punto abbiamo ritrovato.
1: Ah beh, io in questo, no scusa, nel mese di luglio ho perso per due volte il portafoglio e per due volte l'ho ritrovato con tutto dentro.
0: Ma in strada?
1: Incredibile.
0: Vabbè, ma questa è fortuna, è il tuo anno questo, il 2026. Anch'io una volta qua a Milano in un parcheggio ho perso il portafoglio, dopo 30 secondi mi sono accorto, ma niente, niente, era già sparito. Qualche mese dopo, però inaspettatamente, nella cassetta di casa mia, cioè abito a un'ottantina di chilometri da Milano, mi ritrovo il portafogli in una busta dove non c'era scritto assolutamente niente, c'erano ancora tutti i documenti, ecco, mancavano i soldi. Probabilmente qualcuno che si è sentito in colpa me l'ha riportato a casa, non lo so, è una cosa molto strana. Se è sentito in colpa non tanto, perché comunque mi aveva ciulato i soldi. Intanto parliamo di questo perché a New York lo scorso 7 luglio una donna va a lavarsi le mani in bagno e si asciuga le mani con la carta, frettolosamente la butta nel water, tira l'acqua, torna al posto, ma la fede non c'era più. Chiama suo marito perché di solito le dorme senza. No, l'ho dimenticata sul comodino. No, non c'è. No, l'ho buttata nel water. E adesso avverte i controllori del treno che dicono: guarda, signora, caduta nel water del treno. Comunque, è un po' difficile recuperarla. Comunque, faremo del nostro meglio. E a un certo punto, quando il treno era fermo, i manutentori cosa hanno fatto? Hanno staccato il vagone, hanno smontato tutto il bagno, comunque anche per ripulirlo, sistemarlo, metterlo a posto. E sul fondo c'era proprio la fede. L'hanno richiamata, gliel'hanno restituita dopo circa un mesetto. Tutta bella profumata, immagino a questo punto quella fede. Forse io l'avrei abbandonata, non lo so, me ne sarei fatta un'altra. Questi sono punti di vista, quindi anche lei pensava di aver perso per sempre la fede, ma alla fine la ritrovate. Qual è quella cosa che pensavi di aver perso, non trovare più, e poi niente, era proprio lì a portata di mano. Dai, 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: C'è chi dice: una volta cercavo il telecomando e poi era nel frigorifero, e tu cosa pensavi di aver perso? E poi era proprio lì. Dai, 3, 9, 3, 800, 3000.

0: Hit su Disco Radio nel nostro giovedì mattina. Quella volta che pensavo di aver perso una cosa, poi l'ho ritrovata. Max da Torino dice: ero andato a vedere la Juve ancora al delle Alpi, convinto di aver perso la macchina un'ora e mezza e poi l'ho ritrovata. C'è chi dice anche: pensavo di aver perso l'amore della mia vita all'asilo, ma l'ho ritrovato l'anno scorso, un giorno di settembre. Oggi conviviamo, è stato il ritrovamento più bello della mia vita. Beh, te credo, molto bello. Una situazione simile a quella di Max, che non trovava la macchina, l'ho avuto anch'io qualche anno fa. Supermercato, esco, no, nel parcheggio non c'è, mi hanno rubato la macchina. Poi ho scoperto che era la prima volta che andavo, aveva due, diciamo, parcheggi gemelli. Ecco, la mia era nell'altro.
1: Una volta non ho trovato le chiavi della macchina per 6 mesi. Erano in casa, perché comunque in casa ci sono arrivata. Alla fine le ho ritrovate. Avevo appena messo via il tappeto e si erano intrufolate quando l'ho arrotolato. Quindi l'ho ritrovato dopo 6 mesi, quando ho tirato fuori il tappeto. Ciao, Mara da Cesare.
0: Mara, ma che ansia in quei 6 mesi. Poi dici: no, magari me le hanno rubate, arrivano stanotte, mi rubano la macchina. E poi: ma no, nel tappeto.

0: tac, ticket, tacchi,
1: ma senti, la roba, ma che cosa stai dicendo?
0: Stavo cercando di cantare tacchi tacchi, però versione proverbio, cosa, milanese. Sì, questo sciogli lingua milanese, che non mi ha sciolto la lingua, me l'ha ingarbugliata, mi ha fatto tre nodi stamattina.
1: Ecco,
0: ma per fortuna che vado.
1: Tra per fortuna che vai. Buongiorno, buongiorno e buon giovedì, risorta dalle mie ceneri.
0: Così come una fenice, la nostra fenice felice stamattina. Com'è?
1: Ci si prova almeno, Roberto. Buongiorno, buon giovedì, in arrivo pioggia, fresco. Situazioni.
0: Poi tempeste. Amici, sì. Finisce il mondo. Ciao.
1: 10 un minuto. Disco Radio. Inizia il nostro appuntamento. Inizia l'appuntamento di questo giovedì. Continua la mattinata. Inizia la nostra diretta. Roberto, ciao. Che fai oggi?
0: Oggi? Penso che domani sarà l'ultima sveglia.
1: Oggi non stenderai, perché oggi, insomma, vista la pioggia è meglio non stendere.
0: No, ma io butto tutto in asciugatrice, ma chi stende?
1: Okay. Se avete cose stese, mi raccomando, ritiratele. Se avete la parte estiva fuori del giardino che deve essere spostata, mettetela al sicuro, perché dal pomeriggio sarebbe prevista pioggia qui nel nord Italia. Vedremo se sarà veramente così. Ciao Roby.
0: A domani.
1: A domani. Intanto la novità degli Swedish House Mafia, di chi lì si chiama Happiness, he's so sad.
0: Ciao. Ciao.

Novità su Disco Radio, Svili Ciao Smefi e Licky Lee con Happiness Is So Sad. Suoni perfetti per augurarvi un buongiorno, un buon giovedì e per invitarvi a stare con noi, insomma, per le prossime ore. Fino alle 13 vi accompagno. Giovedì vuol dire spazio dedicato anche alla scoperta delle meraviglie che ci circondano. Quindi avremo uno spazio dedicato alle gite, alle cose da visitare gratuite nel tempo libero. Tra poco Rhythmic History, vari momenti gioco, il viaggio riparte con Hello Martel.

0: Disco Radio con il trio norvegese di The Babusa con Magnetic. Il viaggio prosegue in questo modo. Vi ricordo che il gruppo sarà in Italia per la prima volta con unica data ufficiale prevista il 1 novembre. 1 novembre al Circolo Maglione di Milano. Non so se ci sono ancora biglietti disponibili, stavo verificando ma non ho trovato informazioni. Nel caso vi interessasse, insomma, provate a controllare un attimino. Tra poco Rhythmic History.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuoto. Tutto.
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Vorrei un'auto usata, ma...
13: Vai da Renord, fai Prime.
12: E se ha difetti?
13: Da Renord, fai Prime.
12: E se mi lascia a piedi?
13: Da Renord, fai Prime.
12: Fai Prime?
13: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
12: E potevi dirmelo Prime.
14: Renord Prime. L'usato come nuovo.
15: Info e sedi su renord.com.
16: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, ci godiamo subito il viaggio della dance storica che chiamiamo tutte le ore Rhythmic History. Dal 2004 ritornano Preziose e Marvin, quelli di Le Louvre.
16: Rhythmic History.

tra le hit estive che ci piacciono di più su Disco Radio abbiamo trovato anche Joel Corry, questa bellissima Whisper. Tra l'altro lui mi è anche in questa stagione estiva tornato protagonista con appuntamenti fissi a Ibiza. A Ibiza in un locale, insomma, appuntamenti fissi pomeridiani. Se siete stati da quelle parti in vacanza, può essere che l'abbiate intercettato musicalmente parlando. Otto Nose.

0: Abbiamo Provide for You su Disco Radio, MSS ritorna, ma non solo. Abbiamo anche il nostro Francesco Di Bruno, direttamente qui per noi. Franci, buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti.
0: Senti, io ti chiedevo aggiornamenti meteo perché io qui in studio non ho le finestre. Com'è dalle parti tue?
1: Guarda, dalle parti di Nerviano il cielo è un po' scuro, ma ancora niente.
0: Ancora regge. Ancora legge.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito per noi su Disco Radio c'è Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Torino è tra le province italiane dove il testamento biologico è più diffuso, sono 14.600 le disposizioni anticipate di trattamento, le DAT depositate, una ogni 125 abitanti, e il Piemonte è al settimo posto tra le regioni con una DAT ogni 130 abitanti. Secondo i dati del Ministero del Turismo a Milano, le strutture ricettive sono circa 30.000, di cui solo 500 sono alberghi. In pratica più del 98% dell'offerta arriva dagli affitti brevi, e nel frattempo sono state rimosse in città 828 key box tra gennaio e giugno, e le sanzioni emesse sono state però solo 11. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, i corpi non presentavano segni di violenza tra le ipotesi seguite dagli inquirenti, dunque l'esalazione di monossido da una caldaia difettosa o un gesto dettato dalla disperazione. E dicevamo del maltempo, allerta arancione in Lombardia oggi per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento, allerta gialla invece sul Piemonte centro-settentrionale. Calcio, questa sera a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, e poi la notizia di Formula 1, Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale rinnovo fino al 2030. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ritrovati su Disco Radio, il From Disco to Disco riparte con 4 hit, la prima è quella di John Summit. Disco.

0: Abbiamo David Morales con l'ID News su Disco Radio nel From Disco to Disco appena ascoltato e suonato, 10:46 minuti con me Olga in diretta. A che età vi siete presi la patente voi? Io ricordo appena potuto, quindi avevo forse 19 anni, 20 anni, perché la patente per noi è sempre stata simbolo di indipendenza, di libertà, di meraviglia, di possibilità di spostarsi, eh? E almeno lo era, perché oggi le cose sembrano essere cambiate. Pensate, tra i giovani di oggi sta aumentando la paura di guidare, sono sempre di meno quelli che vogliono prendersi la patente. Cioè, al compimento dei 18 anni solo un giovane su due vuole prendersi questa benedetta patente. Un giovane su due, guardate che veramente parliamo del 50%. Perché l'idea di guidare oggi non è più qualcosa di liberatorio, qualcosa che spaventa. Per molti giovani mettersi al volante non è più un desiderio che anzi aspettavi veramente da anni, ma una fonte di stress. E solo la metà dei diciottenni prende la patente, un dato che fino a 10 anni fa sfiorava il 100%. Cioè, se fino al 2016 quasi tutti i diciottenni volevano prendersi questa benedetta patente, oggi non c'è più questa corrispondenza. È scomparso questo rito di passaggio, dicono gli psicoterapeutici, perché è svanita l'idea stessa di diventare adulti. Cioè, i giovani vivono in questa sorta di bolla di comodità, la patente è una delle poche cose selettive rimaste, una prova selettiva rimasta, visto che la scuola è un po' facilitata, no? Molti ragazzi dicono non mi serve perché di fatto hanno paura di affrontare questa cosa. Sicuramente è aumentato il traffico, le spese, tutto il resto, però questo è. Voi a che età vi siete presi la patente, per curiosità?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
1: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Quindi voi a che età vi siete presi la patente? Questa è un po' la domanda, visto che giovani di oggi il 50% non ha interesse a farlo a 18 anni. Lady Gaga.

0: Sandra Stein in questa We Are Free su Disco Radio. A che età vi siete presi la patente? Questa è un po' la domanda che vi stiamo facendo, perché c'è una tendenza diversa. Cioè oggi...
1: Da io mi sono iscritto a scuola guida quando non ero neanche 18 anni. Appena compiuto 18 anni ho dato gli esami e mi sono preso la patente.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: No, infatti questo risulta. I giovani di oggi non la vedono così. Il 50% dei 18 anni di oggi non hanno questo desiderio, insomma.

0: Katy Perry su Disco Radio con Firework. Ben ritrovati, buongiorno. I giovani, la notizia è questa: che i giovani di oggi a 18 anni non hanno più il sogno della patente e dell'indipendenza. Solo il 50% dei giovani, un giovane su due, insomma, si agilizza per prendersi questa benedetta patente. Voi invece?
1: Io subito a 18 anni ho preso la patente,
0: certo,
1: appena ho potuto, proprio per essere autonomi e indipendenti.
0: Eh sì, Giuseppe da Milano. 11 e 2 minuti. Così è per tutti i messaggi che stanno arrivando alle nostre coordinate, insomma, la patente ai nostri tempi, diciamo così, era un sogno di indipendenza, di libertà, finalmente, insomma, io me la sono pagata da sola, quindi ho lavorato, io, lavoravo già da qualche anno e a 20 anni l'ho fatta la patente, sono messo da parte i soldini ed era proprio una cosa che tanto tanto desideravo. In diretta con me, Olga, a che età avete preso la patente? Questa è un po' la domanda. La novità di Cameron, adesso si chiama Love Sober.

Emra, The Love Sober, su Disco Radio. Per noi come novità abbiamo scelto proprio questo. Ben ritrovati. Si parlava di patente, in realtà, a che età voi l'avete fatta. E la Laura scrive: guarda, io ho 19 anni, mi evitava di prendere i mezzi per andare al lavoro, cosa che adesso preferisco, perché poi la vita è così. cioè, si stravolge, cambia. Quindi voi a che età avete preso la patente? Ve lo chiedo perché c'è una tendenza che è l'opposto rispetto alla nostra. Cioè, per noi era veramente: non vedo l'ora di prendermi la patente e essere indipendente. I giovani di oggi no, i giovani di oggi hanno paura di guidare e solo un giovane su due vuole prendere la patente.

0: Satisfy su Disco Radio, parliamo di patente. A che età voi avete preso la patente? Effettivamente è così un po' per tutti, ragazzi, da giovanissimissimissimissimissimissimissimi. Ci siamo patentati un po' tutti quanti. Aspetta che proviamo a sentire questo messaggio. No, non partono i messaggi. Ma tra poco vi ascoltiamo, non tutti, ma quasi. Disco Radio Party Set.
1: This is Rap and Drop. Groove to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Alziamo i riflettori sul sociale.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
10: Vitara Hybrid. Tua a €22.950. Con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki.
13: Le

0: Moto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Disco Radio.
13: Ben ritrovati su Disco Radio. Dance Storica ritorna con questo appuntamento. Dal 1999 la voce di Ann Lee, una voce che ti avvolge. Questa è proprio Two Chimes.
12: Rhythmic History.

0: autoradio, quando avete preso la patente? Questa è un po' la domanda che vi stiamo facendo. I vostri messaggi, qualcuno dei vostri messaggi ascoltiamo.
1: Andrea,
0: pronto?
1: A 18 anni ho preso la patente perché mi serviva per lavorare. Adesso i giovani non hanno voglia di prendere la patente perché tanto non hanno voglia di fare niente. Papà e mamma lo mantengono e va bene stare a casa per un cacchio. Ciao.
0: Capito? Cioè, i giovani non hanno voglia di fare niente perché i genitori li mantengono.
2: Oh, Andrea da Milano, l'ho presa a 19, avrei potuto prendere a 18, però avendola fatta da privatista, ho fatto il primo foglio rosa e l'esame di teoria me lo diedero praticamente dopo sette mesi.
0: Sì.
2: Ho dovuto fare due fogli rosa. Vabbè, pazienza. Comunque, promosso sia il primo che il secondo esame. Bravo Andrea!
0: Bravo Andrea! Insomma, capito, la patente per noi era una roba che si desiderava fortemente.

0: disco radio, patente, che te l'avete presa? La Sabri gli fa, il papà gli ha detto: guarda, te la paghi tu la patente. Lei l'ha presa a 24 anni dopo aver messo da parte i soldi. Capisci come eravamo indipendenti noi ragazzetti di,
1: ciao,
0: di una
1: carissima
0: volta.
1: Ciao Olga.
0: Ciao.
1: Io ho tornato ieri sera tardi da Liverpool,
0: Liverpool
1: per le vacanze, ma rientrerò a lavoro il 31. Io la patente l'ho presa nell'80 a 18 anni. Fai tu un po' i conti, sono un boomer o diversamente giovane? Ciao da Mimmo 62.
0: Ciao Mimmo.

0: BTS con Dynamite, sempre solo Disco Radio, tra le nostre hit di questo giovedì mattina alle 11.32 minuti. Sentiamo il nostro Francesco che ci dice. Franci, ciao. Senti, ciao, parlavamo da. Di patente. Un giovane su due oggi a 18 anni non c'è più il sogno della patente. C'è la paura di guidare, sono un sacco di menate che si fanno. Un po' questa bolla dorata nella quale loro vivono, no? Tra mille comodità, li porta a non affrontare questa. Tu a che età hai fatto la patente invece?
1: Ah, io subito a 18 anni, patente immediata.
0: Sì, immediata.
1: Anche perché i miei non mi compravano il motorino, quindi ho la patente.
0: Quando avevi 13 anni che aspettavi la patente, in pratica.
1: Da sempre.
0: Da sempre.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Una 55enne di origini marocchine a Cesano Maderno ha aggredito a martellate la moglie e la figlia, che hanno trovato riparo a casa dei vicini. L'uomo era appena uscito dal carcere dopo una condanna per gli stessi reati. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa con Cesio, i corpi non presentavano segni di violenza. Tra le ipotesi eseguite dagli inquirenti, l'esalazione di monossido da una caldaia difettosa o un gesto dettato dalla disperazione. Primi segnali di maltempo nella Bergamasca. Le forti piogge che hanno colpito l'Alta Val Seriana nella notte hanno provocato una frana a Parre, che ha portato alla chiusura della strada che dalla provinciale conduce verso il centro abitato. Movimento franoso anche in un parcheggio a Branzi in Alta Val Brembana. Ricordiamo, allerta arancione per oggi in Lombardia, gialla invece sul Piemonte centro settentrionale. Il calcio questa sera a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, mentre una notizia di Formula 1 per chiudere: Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale rinnovo fino al 2030. Ed è tutto, le news tornano nel pomeriggio.

0: Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.
1: Su Disco Radio 4 Hit ci accompagnano con il From Disco to Disco. Iniziamo.

0: Disco Radio, abbiamo Jubal con Ocean House nel From Disco to Disco, appena ascoltato, 11:47 minuti, andiamo in gita. Sapete che il giovedì abbiamo lo spazio dedicato alla scoperta del territorio meraviglioso, del paese meraviglioso che è l'Italia, in cui viviamo. Andiamo alla scoperta di Golferenzo. Chi di voi conosce Golferenzo? Siamo in provincia di Pavia, a circa un'oretta da Milano di auto, ci si ritrova lì. È un pugno di case in pietra arroccate sulle colline dell'Oltrepavese. È uno dei borghi più piccoli della zona ed è proprio affacciato su una valle, che è la Val Versa. Deve la sua fama ai gatti che popolano il centro storico. Attenzione, attenzione. Ma conserva anche testimonianze medievali, ci sono un sacco di cose storiche da vedere, antiche case in pietra e questo bel panorama appunto che domina la valle. La storia affonda le radici nel passato del paese, cioè perché ci sono questi gatti? Perché per secoli la signoria di Golferenzo appartenne alla famiglia Belcredi e a quanto pare loro avevano una grande passione per i gatti. L'ultimo erede che stava nel palazzo di famiglia aveva questa passione esagerata, ne aveva decine, li lasciava liberi di muoversi tra vicoli e cortili. Quando insomma lui mancò e quegli animali rischiarono di rimanere senza cure, in realtà gli abitanti del borgo, una donna del borgo, iniziò a sfamare ed accudirli. Con il tempo l'intera comunità fece proprio quella abitudine. Da allora c'è questa colonia felina censita con una ventina di gatti presenti, ai quali spesso se ne aggiungono altri. È inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia, il paese ha un patrimonio storico che si scopre passeggiando tra le sue strade, quindi immagino una bella chiesa, dei monumenti che possono essere visti. Non so, l'idea per una gita da fare in giornata secondo me può essere carina. Comunque la zona dell'Oltrepavese non è battuta quanto vorremmo. Ricordatevi che a meno di un'oretta da Milano c'è Golferenzo, chiamato anche il borgo dei gatti.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Salutiamo gli amici del Pavese, Golferenzo, Borgo dei Gatti, che vi ha molto incuriosito, verrò sicuramente a visitarlo. Anima con Beautiful.

Ma di che parliamo? Gli Eurythmics facevano uscire questa hit nel 1983, Sweet Dreams. Questa era la new version di Steve Angello del 2005, new version relativa a 21 anni, quanti ne ha? Però è una hit veramente che è eterna, che ascolteranno probabilmente i figli dei nostri figli, dei nostri figli. È mezzogiorno. Cioè, quando, da qualche parte nel mondo, in radio, alla televisione, in una pubblicità, in un film, entrerà questa hit degli Eurythmics, verrà un po' di pelle d'oca a chiunque, io credo. Veramente una generazione meravigliosa quella di questa musica. Ben ritrovati in diretta come Olga, il viaggio continua a ritmo di musica, raccontandoci cose. Partirei, anzi ripartirei da qui, dalla novità di Kygo con Max McKnown, si chiama Take Me Back.

pubblicità di Kigo. È molto potente questa Take Me Back. Mi piace tantissimo. Mezzogiorno e 4 minuti. Se volete la pausa pranzo, la condividiamo a ritmo di musica. Come state? Come sta il vostro cuore? Che domandona. Avrei potuto chiedervi se siete in vacanza, dove ci ascoltate, se avete fame, cosa mangerete. Invece no. Come sta il vostro cuore? Ma così non è obbligato a rispondere, anzi, la lascio lì cadere nell'etere della vostra vita di questa mattinata. Vi ricordo che intanto l'applicazione può essere scaricata e vi permette di ascoltarci ovunque, anche nei posti in cui non arriva appunto la frequenza di Disco Radio. Daddy Yankee, Limbo.

0: suoni di Talk to You ci accompagnano mezzogiorno e 11 minuti. Buon pranzo e ben ritrovati come sempre. La notizia di apertura è stata questa: che i giovani di oggi, il 50% dei giovani di oggi, quindi un giovane su due, non ambisce alla patente, anzi è una cosa che un po' lo spaventa. Felice da Torino mi ha scritto: guarda, forse perché oggi costa un rene la patente, anche perché i mezzi a disposizione in città sono di più e forse in periferia è ancora ambita, dice Felice. Non lo so, è sempre costata tantissimo secondo me la patente, non credo sia questo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Nitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores, Orio al Serio, Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: Vorrei un'auto usata, ma...
5: Vai da Renord, fai Prime.
4: E se ha difetti?
5: Da Renord fai Prime.
4: E se mi lascia a piedi?
5: Da Renord fai Prime.
4: Fai Prime?
5: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
4: E potevi dirmelo Prime.
6: Renord Prime. L'usato come nuovo.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Disco Radio.
9: Eccoci qua, la Dance Storica ritorna in questo appuntamento, così come tutte le sere dalle 21, per un'ora, se volete, ci sono le nostre hit. Intanto Erika dal 2003, questa è la sua I Don't Know.

Ine Sain, Show Me Love su Disco Radio. Ben ritrovati come sempre. Buona pausa pranzo, buon appetito. Chiudendo l'argomento patenti, visto che i giovani di oggi, secondo questa ricerca fatta, il 50% dei giovani di oggi, un giovane su due, 18 anni, non vuole prendere la patente. La paura, a parte che c'è anche un traffico incredibile, ai nostri tempi questa cosa non c'era, potremmo dire così. Saluto questa ascoltatrice, ascoltatore che ha scritto: guarda, anch'io patente appena potuto presa, sono felicissima, quindi è una lei. Mi sono arrangiata, oggi effettivamente ci sono anche tanti mezzi pubblici, quindi forse con le piste ciclabili è più facile spostarsi anche in bici.

0: Radio, mezzogiorno e 30 minuti. Abbiamo Bebe Rexha, abbiamo Faithless, il risultato si chiama proprio New Religion. Il viaggio continua con le nostre hit più ritmate della città, sempre come Olga, la mia voce vi accompagna. E tra poco con quattro hit che abbiamo scelte. Tra poco DNA.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
0: Eccoci qua, quattro hit le più ritmate. La prima è quella di Andrea Bocelli e David Guetta, DNA. Disco.

0: Mr. Vain c'è su Disco Radio nel From Disco to Disco appena ascoltato con me Olga in diretta, eccoci qua. Non so se voi avete una casa che è arredata più in modo moderno o più in modo antico, forse tutte e due le cose, oggi va di più forse il mix, no? In alcuni casi. Ecco, ci sono comunque degli oggetti d'arredo d'epoca che sono molto ricercati, sta un po' tornando questa cosa dell'antiquariato, ci sono dei collezionisti di antiquariato, designer e appassionati di vintage che sono sempre alla ricerca di pezzi particolari. E dove si possono trovare le chicche d'antiquariato se non nella mitica casa dei nonni? Case piene sicuramente di ricordi, no? Tra mobili antichi, oggetti raccolti nel corso di una vita sicuramente ben vissuta, eh? Ma tra questi oggetti familiari potrebbero nascondersi tesori che valgono molto più di quanto ci aspetteremmo. Se state sistemando la casa di famiglia, se avete la possibilità di magari verificare cosa sta anche in soffitta, sappiate che cose come libri, dischi in vinile, vecchi armadi, vetrine, lampade, apparecchi di illuminazione in vetro colorato, vanno molto queste lampade in vetro, ma anche mobili d'epoca, dipinti a olio, sono tra le cose che sono tanto tanto ricercate oggi, pagate anche in alcuni casi veramente delle cifre importanti dai collezionisti o da quelli che sono appassionati di vintage. Perché in casa, anche in una casa moderna, ci sta di mettersi il pezzo d'antiquariato messo in quel punto che un po' contrasta, ma fa anche tanta personalità, poi le cose di una volta sono sempre bellissime. Quindi ricordatevi, se avete, se state sistemando la casa di famiglia, una casa ereditata, c'è questa cosa che non dimenticatevi di verificare se le cose vintage che trovate non siano semplicemente vecchie, ma siano proprio delle chicche di valore quasi inestimabile.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Benvenuti su Disco Radio, ben ritrovati in questo giovedì. Tra musica e racconti vari ascoltiamo anche Free Your Mind.

anche impegnato in una serie di eventi dal vivo, concerti estivi e live, dal live di G7, Robin Schulz ritorna con Better Times. Qui su Disco Radio, come sempre, per noi, con noi. Un abbraccio forte a chi ci ascolta anche tramite app e anche lì, insomma, ci porta in tutti i luoghi e in tutti i laghi.

0: a Space, la hit che ci ha portato in fondo al nostro appuntamento. 3 ore sono ben volate, direi. Vediamo se il nostro Don da Roma è già sintonizzato con noi. È già pronto a prendersi la linea.
1: Guarda, stavo un attimino ascoltando. Ma certo che ti sono sintonizzato, certo che ti stavo ascoltando. Dallo
0: mai
1: Space.
0: Dare nulla per scontato nella vita, Don. Mai no. Dare nulla per scontato.
1: Neanche quando arrivano i saldi, non date niente per scontato,
0: no,
1: che funziona così.
0: Soprattutto i saldi, perché tante sono delle ciofeche che rivestono fuori, che sono vecchie. Che
1: cioè, il segreto dei saldi: tu prendi una cosa che costa 5, la metti a 15 e poi dici: ehi, ti faccio lo sconto, te la vendo a 12. E l'hai pagata comunque il triplo di quello che costava.
0: E però a volte va anche peggio di così, caro Don.
1: È arrivata l'una? Niente sconti, ragazzi, sono le 13 in punto e 37 secondi per essere precisi come la NASA. Mi è il 20 agosto ed è Giovedon, penultimo appuntamento di quest'estate che trascorriamo insieme prima della piccolissima pausa. E vi ricordo
0: tu
1: che come
0: quando
1: vi
0: parti, cosa fai? Non so nulla.
1: Come non sai nulla?
0: Non so niente.
1: Allora, settimana prossima stacchiamo, non ci sarà la family del pranzo, ci sarà una pausa, una pausina.
0: Oh, è stato obbligato, Don, perché lui piuttosto che staccarlo dalla cadrega, guarda, rimane attaccato con i denti, con le unghie, con
1: solo
0: tutto.
1: Per andare dal notaio.
0: Vai
1: perché
0: via,
1: mamma,
0: ti fa bene.
1: Mamma
0: vai
1: fa
0: via.
1: Il compleanno. Ma tranquilla, vado via lunedì e venerdì sono già a Casteggio a Pavia, quindi ho solo 3 giorni di vacanza. Va bene così lo stesso, che la felicità mia è triste, lo sai, no?
0: A domani.
1: Ciao,
0: Olghina.

0: La felicità a volte è triste, happiness is so sad, Swedish House Mafia, Licky Lee, a volte è sopravvalutata, soprattutto è inutilmente triste se la metti sui social, ma poi non è reale. Sono 5 minuti trascorsi dopo le 13, buon giovedonna alla family del pranzo che si riunisce qui con lo zio Don Cash. Già tantissimi messaggi di amici che sono connessi con noi.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, ma vogliamo dirlo che anche di giovedonna è arrivato il Don, quindi ci siamo tutti, possiamo partire, tec, un attimo proprio.
2: Ciao bro. Don!
0: Ciao!
2: Enea, il camiotauro!
0: Ciao Brady, buongiorno!
2: Ti volevo salutare,
0: buongiorno,
2: eventualmente già anche domani augurarti buone vacanze,
0: okay.
2: E soprattutto
0: sì.
2: Se qualcuno è invidioso che tu vai in vacanza, digli tranquillamente che anche tu adesso a mezzogiorno potrai mangiare quello che mangiamo anche noi.
0: È vero,
2: ok,
0: sarà una volta
2: ciao.
0: In cui a pranzo Don Cash mangerà incredibile, ma vero, non sarà così.
3: Che ti importa del caldo, adesso su Disco Radio c'è Don Cash e non è in saldo.
0: Bene, no, si paga carissimo, guarda, e adesso è arrivato il Don.

Repeat, le cose belle vanno ripetute, ripetute, ripetute. Del resto, dicevano i latini, ripetita iuvant, che non ha niente a che fare col calcio. Martin Garrix e Ed Sheeran, benvenuti nella family del pranzo. Allora ragazzi, mi state raccontando le vostre schiscette, che cosa si fa, dove siete, se siete rientrati dalle vacanze o se ancora come me dovete andarci la settimana prossima a vacanze, oddio, a risolvere dei problemi. Il numero per tutti è il 393 800 3000. Vai con le vostre schiscette, vai con i vostri saluti, con i vostri sorrisi, da Disco Radio Lovers.

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze. Ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
7: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
12: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
0: Disco Radio.
13: E háblame luna, te quiero escuchar.
14: Te la ricordi? Perché stiamo per volare lì, indietro nel tempo sulle ali della musica, coi Basic Connection, dritti fino al 1998.
0: Rhythmic History.

0: il funk di The Bowser con Magnetic, prima dal 98 anche Ablame Luna.
1: Ma io posso fare i complimenti a questo nostro amico?
0: Che è successo? Scusate, non ho capito niente.
1: 1998, sì. che anno, bello, oltre che Ablame Luna sono diventato anche papà per la prima volta, la mia prima figlia.
0: Hai capito?
1: Che annata, ragazzi.
0: Che grande annata. Salve.
2: Ciao Don, sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
2: Intanto buone vacanze.
0: Ma ancora sono al lavoro.
2: E poi volevo chiederti, dica, ma qualcuno sa che questa è stata presa da Carmina Burana?
0: Ah,
2: se
0: Fate.
2: Fai sentire un assaggino?
0: Ah, ma Fate. Il brano di prima, il nuovo brano, sì, si chiama Fate ed è preso da Carmina Burana. Carmina Burana, peraltro tutta scritta in latino, nel 1935-1936, questa. Il nuovo brano di Ava Max è ripreso da questo campione meraviglioso, devo dire davvero epico. Dove siete? Siete ancora in vacanza? Siete rientrati al 393 800 3000? Ditelo allo zio Don Cash a Disco Radio.
3: E adesso è arrivato il dopo.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: I Medusa insieme a Eric Amamil, I Don't Wanna Go Home, anche se questa è sempre a casa loro. 13:31, numero palindromo, uguale da ambo i lati. Magico peraltro, anzi magico, come magici siete voi, gli ascoltatori di Disco Radio, che mi stanno raccontando se sono meno tornati dalle vacanze. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno ancora è in ferie, qualcun altro ci ascolta da bordo piscina e poi...
2: Ma io posso fare complimenti a questo nostro amico che è veramente il David Guetta di Disco Radio. Ha fatto veramente una sigla bellissima, bravo.
1: Ma l'abbiamo fatta noi.
2: Più perché le mie sono ridicole.
1: Ma non è vero. Ma bravo, è una delle vostre voci che abbiamo trasformato nella sigla, se intendi questa.
3: E adesso è arrivato il dottor. E adesso è arrivato il dottor.
4: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Cinture allacciate, si vola tra quattro hit senza alcuna interruzione. La prima viene dal nostro passato, dal 2009, il remix dei The Temper Trap, Sweet Disposition. Radio.

0: Just a Little, Just ESM Harper in chiusura delle 4 senza interruzione. Prima The Boom Bob Love Connection, White Girl Wasted di Anna, la pillolina di Rap and Drop. E allora buon giovedì, a proposito di Rap and Drop, mi auguro che ieri sera abbiate sentito il nuovo episodio del programma da ballare a squarciagola. È ancora estate, ragazzi, ancora qualcuno, me compreso, partirà la settimana prossima, qualcun altro è in ferie, qualcun altro è tornato.
1: Bella Don, bella, sto tornando dalle ferie.
0: Stai tornando?
1: Ero lavorato a casa, ho fatto dei lavori a casa e niente, mi sono preso 3 giorni, sono arrivato in Liguria, oltre tra Ovada e Masone, sì, il diluvio universale. No. Tra l'altro, nell'altra corsia a scendere, perché adesso sto tornando a casa, non perché sto lì con l'acqua, che cacchio sono andato a fare. Nell'altra corsia, un incidente, c'è stato un paio di chilometri di coda. Fate attenzione a chi scende in Liguria.
0: Attenzione, ciao. Attenzione, ancora, dove
2: ciao,
0: siete?
2: Don Cash.
0: Ciao!
2: Io e mio marito invece siamo qua nel nostro fantastico giardino, non siamo andati in vacanza ma abbiamo acquistato il terreno vicino alla nostra casa, quindi abbiamo recintato tutto, abbiamo fatto tutti i lavori.
0: Bravi.
2: Adesso abbiamo terminato, ci stiamo godendo la nostra piscina, il nostro dondolo e tutto quanto.
0: Questa è una figata.
2: Ciao, buona giornata.
0: Avete fatto l'investimento, non partiamo magari per 2 anni, quei soldi li investiamo su un terreno, abbiamo la vacanza per sempre in casa. Bravi, mi siete piaciuti.
3: Ciao, sono Cinzia di Fossano, in provincia di Cuneo. E li sto sentendo però da qui in piscina a Monforte nelle Langhe.
0: Okay.
3: E loro stanno ascoltando loro disco radio.
0: E loro lo
3: appunto
0: sanno.
3: E non so se era possibile fare i complimenti a Gianluca e ai suoi ragazzi.
0: Senti che bello.
3: Che sono qui bravissimi, che si stanno adoperando tra un lettino e l'altro per chiudere gli ombrelloni, che c'è molto molto vento.
0: Anche nelle Langhe,
3: e nulla, se potevate fargli appunto i complimenti.
0: L'hai fatto tu?
3: E se per caso è possibile saperlo io prima, se così gli facevo alzare ulteriormente il volume della radio, che così tutta la piscina ascolta.
0: Che bello.
3: Grazie e buona giornata.
0: Tanto mi piace che tutta la piscina che ascolta Disco Radio è bellissima. I complimenti se ragazzi se li sono beccati perché glieli hai fatti tu, quindi mi spiace che non ci sia una giornata di sole su tutta l'Italia, ma che siate soli o che siate al sole, voi fateci sapere dove portate il sound di Disco Radio al 393 800 3000. Con lo zio Don Cash, benvenuti in famiglia.
4: E adesso è arrivato il dottor, e adesso è arrivato il dottor.
5: Disco Radio, in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: E ripartiamo adesso con la musica senza alcuna interruzione, tranne le vostre voci, quelle liberissime di mandarle al 393 800 3000. Dove siete mentre ballate con noi? Con Felicia, My System.

0: Molta numerosità e assurde schiattate di caldo. Bravi,
1: io sono
0: bravi.
1: Al centro.
0: Io niente, invece sono a casa nella mia stanzetta qua nell'STS,
1: nella stazione spacciale, come hai detto tu. Siamo spacciati, ragazzi. Senza la musica di Disco Radio lo saremmo probabilmente. Peggy Goo, Io Star, si domandano: ma quale uomo? Tradotto: woman. Alto il volume di Disco.

0: restano mille. No, nel senso che comunque Fedez aveva litigato con J-Ax, quindi ripiegò su questa formazione estiva con Orietta Berti e con Achille. Achille di corna ne fecero mille. No, così. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Ma va bene così, ragazzi. Era la pillolina di Rap and Drop su Disco Radio, il programma da ballare a squarciagola. Mentre a squarciagola ci siete voi che mi dite dove siete, cosa fate, dove andate, un fiorino.
1: Poi testina, mi sai dire che ore sono?
0: Dimmelo tu.
1: Sono le due, quando caso 122. Disco Radio, mi senti? Arrivo col mio freestyle, 15 secondi bastano, lascio il segno e goodbye. Grande donna, Max da Novara.
0: Così, e bye bye. Ciao.
2: Ciao Cati da Torino.
0: Ciao Cati.
2: Io andrò in ferie la prossima settimana. Ho
0: anche
2: sentito
0: tu.
2: Che anche tu andrai in ferie la prossima settimana, quindi saremo in due a fare le vacanze.
0: Giusto.
2: Buone vacanze per quando andrai. Saluti e baci a tutti a Disco Radio, chi è in vacanza e chi sta lavorando. Io me ne vado fra un po'. Saluti e baci. Ciao.
0: C'è dell'entusiasmo. Un po' meno entusiasmo Mario da San Mauro Torinese, che dice: io sono appena uscito dalla palestra. E allora?
3: Ciao Don.
0: Salve.
3: Volevo ricordarti che sono le due. Sì, dai, che sto per andare a casa, finalmente si mangia. Finita la giornata lavorativa. Ciao da Danilo da Setriano.
4: E adesso è arrivato il doc.
0: Al lume di naso ho capito che sono le 2:02. Le 2 e 1 minuto e 15 secondi per essere esatti, e giovedonne il 20 agosto, e benvenuti nella family del pranzo. Ancora mi state raccontando dove siete, cosa fate, dove andate, se siete riusciti ad andarci in vacanza o se siete già rientrati con tristezza, come il nostro amico che vi ha mandato una foto di lui tristissimo. Peccato che non si è firmato, è un cartello mentre guida, la faccia di chi rientra dalle ferie. Lo so bro, mi dispiace, quella è la faccia che ci tocca, però vuol dire, cogli il lato positivo, vuol dire che ti sei divertito tanto, che ti sei rilassato tanto e che adesso ti mancherà. Ti è scattata quella che in Brasile si chiama saudade. Tra gli amori degli hangover, gli amori ubriachi, meglio quelli sobri. Lo dice Kamrad con la novità Love Sober.

Da Sober, Love Sober di Camrad. Già ragazzi, perché comunque quando si è ubriachi o sotto effetto si dice chissà che cosa, quando invece da sobrio ancora continua l'amore, vuol dire che quell'amore era vero. Amore vero come quello che hanno i Disco Radio Lovers per noi. 14:04, benvenuti nella Family, la Family con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, ma lo sapete che la canzone più bella e più streamata delle Hawaii, e peraltro anche una delle più belle del mondo, è stata fatta in 15 minuti ed è una canzone tutta sbagliata. Totalmente sbagliata, accordi sbagliati, parole sbagliate, ma niente di più bello. Allora voglio sapere qual è stato il più bel errore della tua vita. Strano a dirsi, ma difficile a capire, ma alla fine ci arriveremo. La cosa più bella che all'inizio sembrava brutta.

0: Quanto bello è sto pezzo, ragazzi. Quanto bello è il funk. Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Uptown Funk you up. So Uptown Funk you up. The leg down. Falling down con il sound. Disco radio ti fa ridere, non sono un clown. Che ne sai, che ne sai, che ne so. Arrivo e te lo pompo col flow. Ma quello del Don. Sono le 14:10. È tutto vero ed è facile non crederci. E come va? Tutto bene? Straordinario. Buona estate da Don e Disco Radio. Ma quanto bello è il funk, ragazzi, mi fa sempre uscire di testa. Allora, l'errore più bello della mia vita, quella cosa che è nata per errore ma alla fine si è trasformata in una cosa bella. Francesco dice: Don, non credevo di volere un figlio, ma fatto il primo figlio ne ho voluti altri 4. Con mia moglie siamo felicissimi, 5 figli e dove trovarli? Ma 5 figli e dove trovarli è una cosa tipo genitori in blue jeans. Dove siete mentre vi spostate insieme a noi al 393 800 3000? Vai con le voci.
1: E adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Don.
2: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Io sono Carolina Costler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
10: Suzuki.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
13: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Vorrei un'auto usata, ma...
4: Vai da Renord, fai Prime.
3: E se ha difetti?
4: Da Renord, fai Prime.
3: E se mi lascia a piedi?
4: Da Renord, fai Prime.
3: Fai Prime?
4: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime!
3: E potevi dirmelo Prime!
5: Renault Prime. L'usato come nuovo.
6: Info e sedi su renord.com.

0: la testa gira, la mente vola, e questo è Disco Radio, l'altra radio vanno a scuola.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
0: Ed era la pillolina di Rap and Drop, la testa gira, in compagnia di Fred De Palma, Anita e anche Mischilla. Sono praticamente le 14:22 e 2, mentre i Disco Radio Lovers mi continuano a raccontare dove sono.
2: Ciao Don, noi stiamo tornando al nord, ci siamo fermati a Ustuni, la città bianca, e adesso siamo diretti verso Matera, la città dei sassi, e poi si rientra a Milano. Ciao Claudio Cesano Maderno.
0: Ma ciao Claudietta da Cesano Maderno, e grazie dei messaggi, grazie dei vostri spostamenti, dei rientri alle ferie, perché comunque si ritorna alla base, si rientra con le buone abitudini. E allora sai che ti dico? Vi meritate un bel regalo, pronti?
3: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Eh sì, Disco Radio e lo Zio Don Cash questa volta vi regalano l'iscrizione alla Night Run di Monzino 2026. Sabato 5 settembre tornerà City Life, l'evento che unisce il benessere, la prevenzione e lo sport. È un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. E allora accendi ed illumina la notte milanese insieme a noi di Disco Radio. Il numero è il 393-800-3000. Hai 5 minuti a partire da... non te lo dico quando, per scrivere queste tre parole: Night Run e la tua email. Il più fortunato o la più fortunata vincerà l'iscrizione alla corsa. Te lo ripeto, 393-800-3000. Devi scrivere Night Run e la tua email fra 3, 2, 1. Adesso sì, let's go!
3: Disco Radio.

0: Getaway, Kungs, Voice Noise, di rientro dalle ferie. Qualcuno lo sta facendo in questo momento, sta rientrando ed è in auto, qualcuno è rientrato da un po'. In ogni caso ci si porta dietro la bella esperienza. Dove siete stati o dove siete? Sentiamo.
1: Ciao Don, Cristina da Pogliano Milanese. Io in vacanza sono andata in Portogallo e ho ritrovato la voglia di vivere.
0: Bella. Allora è stata utile, vedi? Almeno vedi, ti scatta la saudage, però quantomeno ti porti dietro il buon ricordo. Siete già rientrati dalle ferie? Dove siete mentre ascoltate la nostra musica?
2: E adesso è arrivato il Don. Adesso è arrivato il Don.
3: Disco Radio
4: Promo.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: E ora è tempo di musica, di 4 hit senza alcuna interruzione. Mentre vi raccontate, partiamo con Alesso e gli One Republic.
4: Disco Radio.

0: Ma quanto spacca la house music? Nero Subway, Gary Pandy, Sunshine and Happiness. 1999, era il 1999. Prima Hey, Meet Me in the Dark, altro pezzone house. Poi Stay, TNF, molto sugo, Seth Roger, altro pezzone house. Con il mio fratellino dentro, peraltro, cioè, non so se vi ricordate di Tommy Lee, sicuramente sì. C'è chi l'ha imparato a conoscere grazie al Grande Fratello, chi lo conosceva per le console. In apertura, In Your Eyes, adesso gli One Republic. Quattro hit senza alcuna interruzione, volate via, mentre i nostri amici si muovono, c'è chi ritorna dalle vacanze, chi è in ferie, chi è al lavoro. Buongiorno, niente ferie, è arrivato il sole, un saluto dagli amici giuntisti a Milano. E ancora
1: ciao, sentiamo. Disco Radio.
0: Ciao, chi è?
1: Qui siamo a Lido di Dante.
0: Lido di Dante?
1: Ferie, un piccolo paese affacciato sul mare in provincia di Ravenna.
0: Ah, che bello.
1: Un paese molto piccolo dove non c'è praticamente un... vabbè, fate voi.
0: Un'anima, diciamo così.
1: Però cosa volete?
0: Che vogliamo?
1: Me lo faccio andare bene, perché sono comunque a casa di mia cognata, scrocco. Per cui va più che bene così. Ancora domani, sabato e poi si rientra a Milano.
0: E vedi, che non era tanto male.
1: Ma poi è peggio che si ricomincia a lavorare, mannaggia la pazza.
0: E allora,
1: ciao a tutti, buone vacanze, Pietro.
0: Bravo Pietro, io in vacanza ancora non ci sono andato neanche a Ciandola, quindi figura di te. Ancora, c'è chi già lavora per esorcizzare il tutto. Proviamo a sentire al 393-800-3000.
2: Trovato la voglia di vivere.
0: Sì, era sempre l'amica di prima.
3: Radio, ciao. Sono Rita, sono qua con Lorella, la mia collega in ufficio. Lei ha detto che l'ho stressata io quest'anno. Invece a me stressano tutte quelle colleghe che sanno tutto, come dice Lorella, come le chiama, Sapiens and Sapiens.
0: Ciao a te, ciao Lorella.
3: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
3: Ciao Don Cash, senti Lorella.
4: Ciao, ciao.
0: Carina.
3: Dai, aspettiamo, lavoriamo e aspettiamo i tuoi auguri.
0: Un bacione a te, auguri a Lorella. E allora benvenuti nella nostra family 393-800-3000. Io aprirei il momento. Ballo con Disco Radio da dove o da quanto tempo balli con noi?
5: E adesso è arrivato il dottor
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Chi balla con Disco Radio si fa sentire adesso al 393 800 3000. Ciao.
3: Ciao Disco Radio. Ciao. Dai, ancora qualche giorno
2: e si torna a casa?

Sono arrivate le 15. La terza ora in compagnia di Don Cash, intanto buon giovedì Don, buon 20 agosto, benvenuti su Disco Radio, se è la prima volta che state con noi, io sono Don, al microfono voi avete la possibilità di essere i protagonisti come sempre al 393-800-3000 con le vostre voci, da dove o da quando ballate con noi, dove siete, se siete in ferie oppure no, il posto che abbia un bel nome o un nome brutto non importa, l'importante è che ci siate voi, dove siete mentre ballate con Disco Radio. E partiamo con la novità di Kygo e Max McKenna, si chiama così, Take Me Back.

0: Go Home with a Stranger, Don Diablo Wiz Khalifa. Adesso però non è per male sto mio pensiero, ma prima o poi con uno sconosciuto, una sconosciuta a casa ci devi ritornare. Poi quello sconosciuto, quella sconosciuta probabilmente si trasformerà, potrebbe trasformarsi anche nell'uomo, no, nella donna della tua vita. Ma comunque una prima volta ci devi ritornare con uno sconosciuto in casa, e questa è la radio della vita.
1: Ti ascolto anche dall'applicazione da Capoterra Sardegna.
0: È capita? Un abbraccio agli amici che sono in Sardegna, che è ancora in vacanza, chi invece non c'è mai andato perché preferisce lavorare e ascoltare Disco Radio.
2: Disco Radio.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
3: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'Infradito!
8: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
10: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
11: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
12: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
13: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
12: svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
17: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
17: Info 338 22 98 700 31 e comprooroodoro.it.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
0: Mi auguro abbiate le cinture di sicurezza allacciate, perché adesso, ragazzi, volo indietro nel tempo gridando grande Giove. Come in Ritorno al Futuro torniamo al 2003, ben 23 anni fa, gli anni d'oro, quelli del grande Real, gli anni in cui abbiamo scoperto che si poteva ballare anche senza capire le parole, con Aiduci e la loro Dragostea d'Intei.

0: Calvin Harris e Jeezy, Satisfy. Allora, sentiamo chi balla con noi. Ciao. Salve.
1: Ciao, Ilaria da Como.
0: Ciao, Ilaria.
1: Con la mia amica, mio marito, alle terme.
0: Wow.
1: E alla faccia di chi ci vuole male.
0: Ma
1: ti adoro. Un bacio.
0: Ma che patata che sei, un bacio a te, un bacio a Beppe che balla da Bergamo, a Francesco che invece ascolta dal centro di Pavia, benvenuti con noi nella Family Disco Radio Lovers.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti.
0: Ma salve, gnaro, adesso Sick Broman, c'è Timber.

0: il brano più ascoltato nelle radio in tutto il mondo, in tutte le chart, in tutte le classifiche. Move to the Sun, Hugo Eliman, Langele, gli Ultra Nantè. Voce meravigliosa, produzione eccelsa. Disco Radio Lovers, chi balla con noi? Ditelo allo zio Don.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Nadia Gagini, Mondo V. Il mese ideale andare in ferie, sì, è giugno. Giornate lunghe, non fa eccessivamente caldo, e i prezzi sono ancora più o meno abbordabili.
0: Ma oramai è andato.
1: Ciao a tutti. Ciao. Voi andate quando potete.
0: Quando potete, infatti in ferie non ci vado. Tu hai la voce di uno come me che in ferie quest'anno non c'è andato.

0: alle 22 su Disco Radio.
1: Buongiorno donna, alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaia. Sì, il maltempo allerta arancione per oggi in Lombardia, primi segnali dalla Bergamasca, in Alta Val Seriana una frana a Parre, in Alta Val Brembana altra frana in un parcheggio a Branzi, a Milano parchi chiusi e stop ai cimiteri. Il caso della violenza sulla turista colombiana di 21 anni a Milano di qualche giorno fa, era indagato un 25enne peruviano che ora è stato arrestato, aveva dato ospitalità alla ragazza per poi costringerla a subire atti sessuali. Stanno bene nonostante la notte passata al freddo sotto la pioggia. Oggi 4 escursionisti dispersi da ieri sera nel territorio di Usseglio, siamo nel Turinese, sono stati recuperati infreddoliti ma in buone condizioni. Circolazione ferroviaria sospesa in Liguria dalle 12.45 a Ventimiglia per un fulmine che ha colpito gli apparati di gestione automatici, il maltempo ha mandato in tilt la sala comando. Il calcio questa sera, Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. E sempre per il calcio, Bologna ufficiale il rinnovo dell'attaccante Orsolini fino al 2031. Ronaldinho invece è atterrato in Italia questa sera, la presentazione con il Ravenna e tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Disco Radio Party. Welcome to the party.
1: Il party continua, le 4 hit senza alcuna interruzione stanno per arrivare in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, e la prima è la pillolina di Rap and Drop, cassa dritta, rap e pop italiano. Alla produzione Maze, al pop ci pensa Blanco nel ritornello, il rap è quello di Salmo, avete già capito, questa è la canzone nostra.

0: Remy, siamo sempre in barca, siamo sempre in onda. Hayden Back di Vince DJ, chiude le 4 senza interruzione. Do cash al microfono e voi al 393-800-3000. Chi balla oggi lo dica pure qua.
1: Ciao Tom, sono Marco da Prascorsano.
0: Ciao Marcolino.
1: E a inizio luglio sono stato 2 settimane a Porto Giardino, Monopoli, sotto il cielo del Capitolo. Porto Giardino, Porto Casino.
0: Ti sei divertito?
1: Un saluto a tutti i ragazzi che c'erano e che magari ci stanno sentendo.
0: E che ne sai mai? Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Buongiorno a voi, anzi.
0: È andato così, anzi non sapremo mai. Buongiorno a voi, siamo rimasti in questa maniera. Buongiorno a voi, anzi. Però è bello quando la regia... Dai, non fatemi tribunare.
2: Per me è appena iniziata la mattinata. Sto andando al lavoro, sono in Louisiana.
0: In Louisiana?
2: In America. Qui adesso praticamente sono le 7:16. E non sono le due.
0: Ma neanche qua, adesso sono le 3. Comunque
2: le sette. Un abbraccio a tutti e una buona giornata a voi.
0: Yeah.
2: Ciao ciao dalla Louisiana.
0: Have a nice day with Disco Radio into Louisiana. The best radio in the world. No, Disco Radio, ragazzi, fino in America. E ammazza, Leo. Pronto?
3: Allora. Quest'anno le ferie è un miraggio.
0: Su
3: un muletto che viaggio.
0: Stai lavorando?
3: Però 2 giorni a Ferragosto me le faccio.
0: Ah sì?
3: Andiamo su nel parco del Gran Paradiso, io, mia moglie, la figlia e il cane.
0: Hai capito?
3: Sperando che il vitello non inizi a tirare.
0: Il vitello che tira?
3: Grande donna, il Max Amovara.
0: Ma Ferragosto già è passato. Però va bene, ragazzi, io mi fido. Tu quello che volete. Tu come volete voi, per me va bene lo stesso.
4: Disco Radio. Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
6: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più. Disco Radio.
0: Si vola e si viaggia sulle ali della musica ancora una volta. Once again, indietro nel tempo, ragazzi, dritti ai 21 anni fa. Era il 2005, eh sì ragazzi, ed era l'anno in cui nelle classifiche musicali si parlava anche il mondo latino. Infinito, che faceva rima con Paquito, che ci spiegava che si poteva vivere in un video. Infatti questa è Limine on the Video.

You know the sex appeal. Allora, Sex Chick di Guetta insieme ad Akon, brano del 2009. Peraltro Akon è finito di nuovo virale per una discussione che mi ha fatto un po' riflettere, perché dei miliardari degli Emirati Arabi le hanno dato 2 milioni di euro per andarsi a esibire, e poi una volta arrivato lì lo hanno trattato come un giullare di corte, gli hanno fatto cantare Lolly una serie interminabile di volte, tipo 30-40 volte. Lui si è sentito ovviamente umiliato tantissimo e dice non è una questione di soldi, ma la gente quando è brava anche quando non ha un centesimo e è tutto l'oro del mondo, non ti riesce a rendere ricco e nobile d'animo. Non mi sono mai sentito a disagio come in quell'occasione lì. Beh, devo dire che però nella vita, prima o poi la vita è tutto quanto un karma, tutto quanto torna indietro. Chissà, questa volta avrei pagato uno scotto del

0: passato e magari prima o poi loro pagheranno questa cosa. Il numero, ragazzi, rimane lo stesso, il 393-800-3000. Voi continuate a divertirvi, perché adesso fra un attimo da Milano arriverà Fabio Morelli. Da parte di Don Cash è tutto, anche per oggi siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme. Noi ci risentiamo domani nella Family del Pranzo, come sempre dalle 13 alle 16. Per il momento, peace out and I love you.
1: Disco Radio.
2: Grazie Don, sono le 4.
1: Disco Radio.
2: E allora ci ritraghettiamo da Roma verso Milano per le 3 ore, da qui fino alle 7 insieme a me. Sono Fabio Morelli, Swedish House Mafia.

0: is so sad. Swedish House Mafia è lì che è lì. È la prima novità di questo giovedì 20 agosto. Apriamo, facciamo entrare. Più che centro estivo, pomeridiano oggi, perlomeno qua al nord, nord Italia. Un abbraccio naturalmente anche agli amici della Liguria che ci ascoltano. Sembra un centro estivo più autunnale, diciamo, da quel punto di vista.
1: Qualcosa mi puzza, ma il Marelli oggi sarà in diretta. Certo. Vediamo se mi mandano questo messaggio. Perché magari c'è qualche lavoretto da fare a Villa Marelli, alzare di un piano la casa. E quindi magari oggi è registrato.
0: Ce l'avete ancora questa Villa Marelli che non esiste, esiste invece da qui fino alle 7, il nostro appuntamento di 3 ore.

0: poi se la cosa funziona magari lo teniamo anche a settembre. Ah, se volete votare The Summer is Magic del 93 oppure Sex Drive B 94 Glam e Pitbulls, votate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
14: Vorrei un'auto usata, ma...
15: Vai da Renord, fai Prime.
14: E se ha difetti?
15: Da Renord fai Prime.
14: E se mi lascia a piedi?
15: Da Renord fai Prime.
14: Fai Prime?
15: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
14: E potevi dirmelo Prime.
16: Renord Prime. L'usato come nuovo.
17: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Avete scelto Rhythmic History?
18: Marelli, votiamo tutti là, siamo Resmegi.
0: Non tutti, non proprio tutti.
18: Gaetano lo fa via, non abbiamo svegliato, scusa.
0: Ah, vabbè, però complimenti. Non proprio tutti, ma maggioranza. Vai a IT 93.
19: Rhythmic History.

Talk to You, Another e 54 Ultra alle 4:20 minuti su Disco Radio. Buon giovedì pomeriggio. Siamo insomma nella fase discendente, quella che ci porterà a settembre. Un po' di novità, qualcosa insomma che capiterà, qualcosa invece che ha ancora a che fare con l'estate sono le grandi ricerche estive, e ne abbiamo già snocciolato un po' in queste settimane, in questi mesi. L'ultima ha scoperto qual è l'unica bevanda che rende più sexy. Vediamo cosa avete bevuto finora voi. Riuscite a farmi un elenchino veloce? 3, 9, 3, 8, 100, 3000. Poi vediamo se fra qualcuno di voi è più sexy dell'altro. C'è

0: e Red Bill, 4:29 minuti. Allora, tra poco sveliamo qual è la bevanda che rende più sexy le persone. Fatemi un elenchino veloce, vediamo se qualcuno di voi ha già bevuto questa bevanda. Sentiamo.
1: Ovviamente la Ceres. Distante, ricostituente e ti rende pure sexy.
0: Sì, ci vedremo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima sentiamo Link, l'attualità con il caporedattore Fabrizio Gaias.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Il maltempo allerta arancione per oggi in Lombardia, con la Valtellina flagellata dalla pioggia. Milano chiusi parchi e cimiteri. E oltre 37.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, 20.000 solo su Genova, sul Levante genovese. Disagi a Sestri e Lavagna per una violenta bomba d'acqua. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, Bollino Giallo a Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli. Il caso della violenza sulla turista colombiana di 21 anni il 9 agosto a Milano. Era indagato un 25enne peruviano che ora è stato arrestato. Aveva dato ospitalità alla ragazza per poi costringerla a subire atti sessuali. Stanno bene nonostante la notte passata al freddo sotto la pioggia e quattro escursionisti dispersi nel territorio di Usseglio. Siamo nel Torinese, sono stati recuperati questa mattina. L'Inter è di un altro pianeta, ma noi diremo la nostra. Così Ivan Juric, neo allenatore del Monza, in conferenza stampa sabato l'esordio in campionato contro l'Inter, appunto, a San Siro. E questa sera a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Nelle prossime ore forti temporali al nord Italia, rovesci a sfondo temporalesco e possibili grandinate tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Parziale break dal maltempo poi notata, ma domani mattina un nuovo fronte raggiungerà tutta l'Italia centro-settentrionale, quindi ancora domani mattina rovesci a sfondo temporalesco, piogge anche battenti tra Piemonte e Lombardia con un netto calo termico. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: La bevanda che rende più secchi, sì, sentiamo se l'avete bevuta voi.

ovviamente anche oggi giocare. Poi vi inviterò a uno dei nostri eventi di corsa, se siete sportivi, ma anche se insomma vi fa piacere venirci a trovare e abbracciarci già sabato. Adesso non vi voglio spoilerare troppo, diciamo a settembre, ok? Ma adesso parliamo della bevanda che rende più sexy. Tanti hanno sparato insomma tra birra, aranciata, tanto per non fare nomi. Che rende più sexy è sicuramente una categoria in particolare. La ricerca è finlandese, le grandi ricerche di quest'estate 2026 si porta dietro il testosterone. Tutta questione di questo ormone che fa apparire più attraenti gli uomini, non me ne vogliano le donne, che naturalmente in qualche modo entra anche in circolo per le signore, ma abbassa il grasso viscerale negli uomini, soprattutto aumenta la massa muscolare, in particolare proprio per loro c'è questo testosterone e l'SHBG, proteina che trasporta nel sangue tutti questi ormoni che influiscono sull'umore. Quindi tutti i maschietti che vedete insomma particolarmente divertenti, è proprio per questo che bevono una marea di caffè. Più se ne bevono, adesso sono esagerate, non voglio sulla coscienza, e apparite più divertenti anche sull'energia. Quindi insomma capisce a me. 393 800 3000, facciamo l'elenco delle cose che avete bevuto fin qui, fino a questo punto, e sentiamo se qualcuno è più sexy di qualcun altro.

0: quasi nessuno qua, eh.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Io non so voi, ma dopo il quarto gin tonic vedo sexy qualsiasi cosa.
0: Ma che è un'altra roba?
2: Marelli, ma dimmi un po', quanto fa figo uno che oggi beve l'Angelo Azzurro?
0: Fa molto anni 90 soprattutto. Va bene, dai, tra da poco invece giochiamo, ve l'ho già anticipato e vi anticipo anche che questa sera 22-23 nel disco Radio Party, la bella musica house di Funky, vi invito ad ascoltarci, questo è un assaggino di quella musica.

0: abbiamo parlato di caffè che aumenta il testosterone e tanti
1: non l'hanno bevuto. Ma che disco sexy che mi hai tirato fuori
0: Sunset,
1: oggi.
0: Visto, è caffè.
1: Poi
0: caffè.
1: Con questo tempo uggioso.
0: Sì, sì, merito del caffè.
1: Altro che il caffè.
0: No, merito del Sunset soprattutto. Le 5 un minuto.

0: abbiamo un sacco di regali da farvi, e non solo uno. Questa è la numero uno che stiamo per sentire. Se l'avete riconosciuta, annunciatela, oppure se preferite, cantatela pure, va.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: doppio regalo, non solo Play the Game. Avete forse intuito che cosa sta per arrivare. Sicuramente arriva prima di tutto il Rhythmic History. Pronti a cantare il 2002?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
15: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. Fuori i cellulari. Tra un secondo, subito dopo Rhythmic History, un bel regalo, il primo di due. 2002. Adesso con un bel Rhythmic History tornano i Planet Funk.

0: Becky G, Rastauri Papi, le 5:20 su Disco Radio. È da un po', insomma, che ve l'ho detto, vi avremmo fatto un primo regalo in modo tale che tutti non siate sprovvisti di cellulare per venire al nostro primo evento di corsa.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Ti regaliamo l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Insieme a me, Disco Radio, vi aspetto sabato 5 settembre al City Life, l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza pazzesca di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Allora venite ad accendere la notte di Milano insieme a noi. 393-800-3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, un whatsapp, un telegram. Scrivete Night Run, aggiungete la mail. Ai più fortunati regalo l'iscrizione.

0: DNA. Le 5:29 minuti, e visto che in tanti vogliono essere alla Night Run Monzino, ma in tanti non hanno scritto la mail, tra poco vi faccio l'invito ufficiale anche con qualche dettaglio. Vi diamo un'altra chance, dai.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Mettiamo link l'attualità delle 5:30. Il caporedattore c'è Fabrizio Gaias.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Partiamo dal maltempo, allerta arancione in Lombardia fino alla mezzanotte. A Milano i parchi e le attività al loro interno come il planetario rimarranno chiusi anche domani. In Liguria oltre 37.000 fulmini sono caduti, 20.000 solo su Genova. Bollino giallo a Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli. L'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ha approvato l'adeguamento tariffario per la provincia di Lodi e i comuni di Voghera e di Cassano d'Adda. In particolare per la provincia di Lodi invariate le tariffe degli abbonamenti mensili, incremento di 10 centesimi per il biglietto ordinario, il carnet 10 corsi di corse da 0,50, l'abbonamento annuale tra i 6 e i 27 euro. Un ciclista di 77 anni, Gianandrea Brambilla, è caduto da un ponte a Ussò in Piemonte questa mattina. I soccorsi sono stati tempestivi ma vani, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Brambilla era residente nel milanese. Infine il calcio questa sera a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
0: Tra poco uno dei nostri gran belli eventi, il primo di settembre di corsa ma anche

0: can get you out of my head.
1: Disco Radio. From disco to disco.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Russell dal 2004, 4 senza interruzioni. Allora, diamo la possibilità a chi ha detto mannaggia, non ho scritto la mail, oppure insomma non ha scritto quello che richiedevamo per partecipare con noi alla prima corsa che partirà proprio il sabato 5 di settembre, il primo evento a City Life, e parliamo della Night Run Monzino. Ci aspettano gli amici del Centro Cardiologico Monzino, è davvero un evento molto importante in Piazza Tre Torri, si corre insieme, si vive una serata davvero speciale, sport, musica e prevenzione. Siamo contenti di essere di nuovo con loro anche in questa nuova edizione, correre ma anche camminare, potete venire anche solo per salutarci, per esserci e aiutare la ricerca. Insieme potete scegliere invece chi è più sportivo, il percorso che si preferisce, 5 o 10 km. La corsa partirà alle 19.30, quindi non è proprio una notturna che si parte alle 4 del mattino. Però già dalle 16 vi aspettiamo al Villaggio del Cuore, con gli specialisti, con consulenze, tra l'altro interattività e naturalmente la nostra musica e i nostri gadget. Non mancheranno anche le disco radio bag speciali, quelle che vi fanno venire qui con me nel pomeriggio, insomma, dalla nuova stagione. E allora vi aspetto, vi aspettiamo tutti al Villaggio del Cuore, iscrizioni sono già aperte, cardiologicomonzino.it, trovate la sezione Night Run Monzino 2026. E allora 393 800 3000, un messaggio con scritto Night Run e la mail, così i più fortunati potranno ricevere in regalo l'iscrizione alla corsa, e ci vedremo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

tra poco giochiamo con il Play the Game, dobbiamo ancora farlo, farvi vincere la Discord Bag, una delle ultime di questa settimana estiva. E intanto vi ricordo questa sera insieme a me il Soul Set House Deep e Funky dalle 22 con questa musica.

0: settore estivo, pomeridiano, più che altro autunnale, oggi in questa situazione molto critica. Cash, intanto come on, siamo pronti a giocare. Sono quasi le 6.
1: Disco Radio.
0: Anzi, le 6 in questo momento. Iniziate a dirmi dove siete diretti, se siete da qualche parte e soprattutto dove avete passato o dove trascorrerete questa estate 2026. Forse avete già intuito, capito cosa stiamo andando incontro tra poco. 393 800 3000. Sono Fabio Morelli, Kygo e Take Me Back.

0: diamo il via a questa ultima ora che ci porterà al ritorno di Valentina Guidi. Ma prima che torni lei dobbiamo fare un sacco, ma un sacco di cose. Tipo, non so se avete presente gli annunci in aeroporto. Bene, per chi non avesse mai sentito la versione estiva del Play the Game, per vincere la Disco Radio Bag, oggi si parte con la nostra compagnia. Compagnia di bandiera, si parte dove? Destinazione 393-800-3000, sceglieremo una delle vostre destinazioni estive dove avete passato quest'estate 2026, dovrete riconoscerla al contrario.
1: Guarda, io sono tornato a mezzanotte da Chioggia verso San Giuliano Milanese.
0: Mamma mia,
1: ed è
0: macchina.
1: Già la seconda volta che vado a Villanterio. Villanterio è bellissima in questa stagione.
0: Uno va
1: per
0: lontano.
1: Lavoro ovviamente. Ciao Stefano da Milano.
0: Grazie Stefano, buon lavoro. Allora 393-800-3000 per dirci dove avete passato o dove passerete quest'estate 2026, e poi sentiremo naturalmente l'annuncio ufficiale, una delle ultime settimane, con la nostra compagnia di bandiera, la Disco Radio Airline. Tra poco vi chiameremo l'ultimo avviso, l'ultima chiamata, intanto Dive Into Me.

0: insieme a Kaisa. Tra poco vediamo dove passerete, dove avete passato l'estate 2026. Tra poco si parte con la nostra Disco Radio Airline. Ecco. Yeah.
1: Informiamo gli ascoltatori del volo Disco Radio Airline che stiamo avviando la procedura di imbarco.
0: Bene, bene.
1: Avvicinatevi al gate e allontanatevi dalle altre radio.
0: Quello sicuramente, quello sempre. Ma prima di giocare arriva il Retweak History. Ve lo facciamo scegliere, dai. Quest'estate stiamo anche sperimentando questo, poi magari la teniamo da settembre. E allora, scegliete voi il Retweak History da ascoltare tra poco con A, Bobby Brown, Two Can Play That Game dal 1995, oppure dal 99, B, Paul Johnson.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Vorrei un'auto usata, ma...
14: Vai da Renord, fai Prime.
13: E se ha difetti?
14: Da Renord fai Prime.
13: E se mi lascia a piedi?
14: Da Renord fai Prime.
13: Fai Prime?
14: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
13: E potevi dirmelo Prime.
15: Renord Prime. L'usato come nuovo.
16: Info e sedi su renord.com.
17: Disco Radio
18: 6:13. Prima di volare con la nostra Disco Radio Airlines, avete scelto, avete votato a maggioranza B 1999. Sentiamo Get Down, Paul Johnson.
19: Rhythmic History.

0: compagnia di bandiera, come ogni estate anche quest'anno parte la Disco Radio Airline. Dovrete riconoscere dov'è diretta, la destinazione sarà ovviamente al contrario tra le vostre che avete inviato al 3938003000.
1: Ciao Disco Radio, ciao. Sono Yuri De Ivrea.
0: Vai.
1: L'estate passata la passerò qui al lavoro e mancano solo 79 giorni alle ferie.
0: Dai, non tantissimo.
1: Ciao.
0: Va bene, segniamo tutto, ma è arrivato il momento di capire, prima di tutti gli altri, dove siamo diretti. Allora, l'annuncio è in arrivo? Sì, direi di sì, assolutamente.
2: Volo Disco Radio Airline.
0: Eccola.
2: In barco immediato.
0: Sì.
2: La destinazione di questa settimana è Azin.
0: Dai, prova di velocità, Azin, 393-800-3000, la più veloce si porta a casa la Disco Radio Bag. Estate
3: Disco Radio.

0: veloce di altri, che ha riconosciuto qual è la destinazione. La nostra compagnia di bandiera, Disco Radio Airlines, il Play the Game Summer vi permette di vincere la Disco Radio Bag estiva.
1: Ciao, sono Francesco da Torino.
0: Ciao, tanti piccoli amici.
2: Che ci sono Alice.
0: Ciao Alice, vedremo se saranno loro oppure qualcuno al 393-800-3000 più veloce di loro a Zin, che al contrario fa dov'è diretta la nostra compagnia di bandiera.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Andiamo dal caporedattore, davanti a me c'è Fabrizio Gaias, le ultime di Link.
4: Grazie Fabio, buona serata. Il maltempo nel Comasco, a Domaso l'esondazione di un torrente ha determinato la chiusura di un tratto della Regina, esondazione anche del bacino dei Forni nel comune di Fontene a Sondrio. Nelle chiese acqua e fango tracolico e la Val Varrone, nubi, fragi e grandi inembrianza con raffiche oltre gli 80 km orari. Frane in Val Brembana, isolati Branzi, Valleve, Carone e Foppolo, a Sonico nel Bresciano è caduto il ponte sul torrente Rabbia, a Milano i parchi rimarranno chiusi anche domani. Oltre 37.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, 20.000 soltanto su Genova, allagata Chiavari, Bollino Giallo a Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli. Un ciclista di 77 anni, Gianandrea Brambilla, è caduto da un ponte a Ussò in Piemonte. Questa mattina i soccorsi sono stati tempestivi ma vani, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Brambilla era residente nel milanese. Il calcio questa sera a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League tra l'Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Infine la Formula 1, Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale il rinnovo fino al 2030. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Sta per partire la Disco Radio Airlines. Azzin al contrario fa.
10: Grato sogno, Marelli ha vinto?
0: Mi sa di no.

0: Abbiamo il nostro ascoltatore più veloce di voi al 3938103000 che prova a dirci dov'è diretta la nostra compagnia di bandiera, la Disco Radio Airlines, una destinazione al contrario. Andiamo a Busca, siamo in provincia di Cuneo, da un frutticoltore di mele e pesche, e chiediamo com'è anche la situazione del maltempo. Mattia?
1: Fabio!
0: Ciao Mattia, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Bene, bene. Benissimo, grazie. Senti Mattia, partiamo subito dalla destinazione per vincere la Disco Radio Bag. Azzin, il nostro Disco Radio, la nostra Disco Radio Airline era diretta dove?
1: A Nizza.
0: Beh, certo. Era più una prova di velocità, secondo me, tu sei stato velocissimo. Senti, com'è la situazione del maltempo? Mi hai detto che comunque avete coperto tutto, non sta grandinando dalle tue parti, a Busca, in provincia di Cuneo, giusto? Confermi?
1: Giusto, giusto, un po' di acqua che ha dato una rinfrescata, così se notte dormiamo meglio,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, ecco, l'importante è che non faccia danni. Meglio diramare, insomma, allerte, e poi la situazione magari non è così drammatica, anche se in altre
1: sicuro,
0: parti.
1: Sicuro, una situazione tranquilla è meglio.
0: Bene, bene. Mattia, allora, quando insomma avrai delle mele, delle pesche, tu ricordati di noi. Se vuoi ci mettiamo dentro la Disco Radio Bag un nocciolo di, insomma, di pesca, così ti ricordi di noi.
1: E benissimo.
0: Immagino. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure, Mattia.
1: Certo, saluto mia moglie Elisa e mio figlio Nicolò, che vi ascoltano sempre.
0: Ma che meraviglia. Senti, la tua azienda dov'è? Dai, fatti un po' di pubblicità, un po' di promozione.
1: Sul confine tra due comuni, di Busca e Villar, i piedi della montagna.
0: Come
1: quindi...
0: ti trovano? Come ti trovano?
1: Ah, si trovano bene bene, settimana prossima iniziamo con la raccolta delle mele, quindi okay, speriamo in bene, dai.
0: Va bene, non vuole farsi pubblicità. Va bene Mattia, un abbraccio e buona estate ancora. Ciao!
1: Mille mille grazie a voi!

con Christian Marchi, Relevant House, 18.49 su Disco Radio. Sono Fabio Marelli, abbiamo appena regalato la nostra Disco Radio Bag estiva con la Disco Radio Air Lies. E adesso vi ricordo che questa sera, se vorrete, ci ascoltiamo un bel po' di musica house per funky dalle 22 alle 23 sul set. Volete un assaggino? Eccolo!

0: Sorry, siamo arrivati così in fondo, ve l'ho detto che sarebbe tornata anche la
1: Sono
0: Vale.
1: Arrivata.
0: È tornata, è qui.
1: Ma vuoi dirmi che siamo già arrivati a giovedì?
0: Sì, e domani è venerdì. E
1: abbiamo
0: poi c'è
1: già bruciato
0: domenica.
1: Una settimana tutto, così, sì, mamma sì, mia sì. Ragazzi, come vola il tempo.
0: Vola, quando si sta bene vola poi. Adesso è il momento di lasciarvi con lei, io torno per il sunset alle 22, vi lascio con la Vale.
1: Ciao Fabietto. Le 19, precise. Da qui fino alle 22 siamo insieme, fino all'appuntamento con la festa della radio. Faremo il Rhythmic History, poi torna Fabio. Insomma, una serata carica di cose da fare e da dire. E vi serve subito il nostro numero, il 393-800-3000, per i vostri messaggi. Che siano WhatsApp, ancora meglio note audio, così almeno sentiamo la vostra voce. Swedish House Mafia adesso, Licky Lice, Happiness is so sad.

Swedish House Mafia, Licky Lee, condividiamo anche questo giovedì sera insieme, praticamente alla fine, dai, di questa settimana, sempre più vicini al weekend. Dico così perché sono ancora tantissimi quelli che partiranno nel corso delle prossime ore, magari proprio il prossimo fine settimana, tantissimi quelli rientrati a Milano, beati quelli che magari sono rientrati proprio in questa giornata dove definitivamente si respira, no? L'abbiamo aspettata e adesso non voglio sentire quelli là fuori che dicono: ah, ma vedi, è finita l'estate. No, semplicemente ci stiamo prendendo una boccata d'aria perché fino adesso siamo morti di caldo. Ecco, 393 800 3000 per dirci dove siete, da dove ascoltate la radio, magari dalla nostra applicazione, magari perché siete in giro al mare, chissà. Just Jack.

0: La musica su Disco Radio, 19 e 13 minuti nel nostro giovedì 20 di agosto. Beberezza, David Guetta, era Sad Girl. Tempo e spazio anche in questa serata per la dance storica. Come sempre, come ogni ora, vi facciamo riascoltare un disco che arriva dal passato. Abbiamo già scelto l'anno, 2003, tra poco April 65.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo torna su Disco Radio anche in quest'ora. E poi l'extended version ogni sera questa settimana la facciamo insieme. Adesso April 65, 2003, quelli che non hanno età.

I Need a Signal su Disco Radio, 19 e 23 minuti, subito lo smartphone in mano perché vi stiamo per tirare in mezzo. Vogliamo chiedervi una cosa molto semplice in realtà: che mese siete nati? Cioè qual è il mese in cui siete nati, e quindi se in quel mese lì magari c'era qualcosa che è successo in particolare e in qualche modo ha contraddistinto i vostri tratti caratteriali. Allora, metti che sei nato ad agosto, ami il mare, non puoi assolutamente rinunciare ad esempio ad agosto ad andartene al mare almeno una settimana, tipo. Oppure sei nato, che so, a dicembre, a febbraio, nei mesi più freddi, e quindi ti senti un amante della neve. Qual è quella caratteristica che in qualche modo contraddistingue, no, il mese in cui siete nati? 393 800 3000, tra poco ne parliamo.

0: So easy, su Disco Radio. Prendiamocela con calma, dai, ci sta. Fuori freschino, siamo tornati a delle temperature accettabili. Lo facciamo così in questo giovedì sera, 19:33. Stiamo parlando di come il mese di nascita possa influenzare i tratti caratteriali delle persone. Quindi vi abbiamo chiesto se voi vi ritrovate in questa cosa qua, cioè magari sei nato a dicembre e ami perdutamente la neve, oppure che so, sei un leone nato ad agosto, a cavallo tra luglio e agosto, e ami il caldo, insomma il mare. Caro Fabrizio Gaias, tu
1: qua.
0: Sei di ottobre.
1: Sono
0: ok.
1: Ottobre, sì.
0: C'è qualcosa che ti riporta caratterialmente a quel mese lì?
1: Secondo me è un po' l'idea della mezza stagione, quell'idea che finito il grande caldo inizia il periodo in cui cominci a aver bisogno anche di un po' di freschino, non quello di queste ore magari un po' improvviso, ma quella necessità di calmarsi.
0: Bene, lo chiediamo anche a voi al 393 800 3000, che cosa ha in comune il mese in cui siete nati con il vostro carattere.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Tornano le news, le novità, le ultime con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona serata. Partiamo dunque dal maltempo sulla Lombardia, con frane e allagamenti nel Comasco, a Domaso, nelle Chese, tra Colico e la Val Varrone, nubi fragge e grandine in Brianza, raffiche oltre gli 80 km orari, frane in Val Brembana, isolati Branzi, Valleve, Carone e Foppolo, in Val Camonica, Sonico, interrotti la statale 42, il ponte di Rino, accesso difficile all'ospedale di Edolo, a Milano parchi chiusi, rimarranno chiusi anche domani. E oltre 37.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, 20.000 solo su Genova, allagata Chiavari. Questa sera a Bergamo l'andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, misure di sicurezza eccezionali, sono stati schierati centinaia di agenti, aerei e droni non possono passare sopra lo stadio, sono state vietate le bandiere della Palestina. Ma intanto vicino alla New Balance Arena è andato in scena un presidio pro-pal per protestare contro il governo, la UEFA, considerata complice e colpevole di ammettere le squadre israeliane alle varie competizioni, attimi di tensione durante il passaggio dei bus con i tifosi dell'Hapoel. Tennis, US Open, Carlos Alcaraz annuncia il ritorno in campo, ci risentiamo tra un'ora.

0: Lo chiudiamo così, il giro delle quattro senza interruzioni, 1994, toccando quell'anno lì con Ice MC, Take Away the Color. Può in qualche modo il mese di nascita modificare alcuni tratti caratteriali delle persone? La risposta è sì, e ce lo dice la scienza. Proprio il mese di nascita a volte influenza quelli che sono i tratti caratteriali. E allora abbiamo chiesto se voi ritrovate questa cosa in base al mese di nascita in cui siete nati, per l'appunto.
1: Ciao, sono Stefano, sono nato a settembre e da 42 anni lavoro in una cantina.
0: Vedi?
1: Settembre è mese di vendemmia.
0: Vero?
1: E lavoro in cantina da sempre praticamente.
0: Eh beh, bello.
1: Non so se è un bene o un male.
0: Ma certo.
1: Forse un male.
0: Ma che male.
1: Ciao a tutti.
0: Un abbraccio.
2: Ciao Disco Radio, sono Deborah da Cambiano.
0: Ciao Deborah.
2: L'argomento che state trattando lo trovo molto interessante, perché anche io me lo sono chiesta tante volte, sia su di me sia su tante persone che conosco.
0: Sarà vero?
2: Diciamo che rispondendo alla domanda su di me, io mi ci ritrovo in pieno, perché sono nata il 31 luglio.
0: Ok.
2: E sento sempre addosso, a parte quella carica proprio classica estiva, pronti per andare in vacanza, che vabbè, non vuol dire che non ho voglia di fare niente, però
0: certo,
2: sono sempre propensa comunque a fare un'attività, buttarmi in qualcosa di nuovo.
0: Attiva.
2: Che rivedo tanto proprio nella carica estiva che c'è quando si va in vacanza.
0: Okay.
2: Quindi secondo me è una teoria super azzeccata. Per esempio il mio compagno, lui è i primi di marzo, pesci.
0: Sì.
2: Ed è un po' come il tempo, molto volubile, un giorno fa freddo, un giorno fa caldo, un giorno c'è molto vento. Ecco, buon intenditore, poche parole.
0: Certo,
2: e così via discorrendo con tantissime altre persone che conosco, insomma. E nulla. E grazie, vi ascolto sempre. E continuate così.
0: Un abbraccio, ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Allora, può in qualche modo modificare il mese in cui siamo nati il nostro carattere? Sì, a questo punto sì, ce lo dice, ce lo conferma anche la scienza. Ma qui non parliamo né di mesi, né di giorni, né di settimane, ma di pochi minuti. Perché a Milano sono nati due gemelli in due giorni diversi. Avete capito bene? All'ospedale Melloni di Milano due gemelli sono nati a 32 minuti e mezzo di distanza. E questo ha fatto sì che fossero registrati in due giorni diversi, quindi gemelli sì, ma con compleanni in giorni distinti, particolare, no? Sono gemelli, ma festeggeranno il loro compleanno in due date diverse. Questa è la storia sorprendente appunto di questi due bambini. Un piccolo infatti è stato dato alla luce alle 23:29 e l'altro invece è nato a 00:01. Per soli due minuti uno dei due è nato il giorno successivo, e quindi c'è, cioè, una cosa particolare che volevamo condividere con voi. E quindi io mi sono chiesta, ma questi due fratellini, gemellini, insomma, che tipo di caratteri avranno? Magari uno l'opposto dell'altro semplicemente perché sono nati in due giorni diversi? Ma bisognerebbe capirlo, sicuramente lo scopriranno i genitori. Quello che vogliamo chiedervi noi al 393 800 3000 è se voi vedete dei tratti del vostro carattere che in qualche modo combaciano con il mese in cui siete nati. Vi aspettiamo qui su Disco Radio.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: 10 minuti alle 20, benvenuti su Disco Radio. Condividiamo insieme questo giovedì 20 di agosto la musica fino alla prossima novità. Abbiamo scelto anche Martin Garrix e The

Due regine indiscusse, Sabrina Carpenter e Madonna, che si uniscono per questa Bring Your Love, l'ultima che suoniamo per la nostra prima ora insieme. Buon giovedì sera a tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla radio, benvenuti anche a quelli che ci ascoltano dall'app, magari in questo momento in vacanza. Sono tanti ancora gli amici che si stanno godendo le ferie. Le 20 precise. Alle 8 di sera, dove vi state spostando, muovendo, magari siete tra quelli appena rincasati perché avete già ricominciato a lavorare, o magari siete quelli che in questo istante si stanno preparando per uscire a cena perché siamo in vacanza e quindi si può fare. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, pronti a ripartire. La novità, Kamrad, c'è Love Summer.

A seconda ora insieme vi ricordo di fare un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la musica che vi piace di più. Facendolo vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. È semplicissimo, andate su discoradio.it, entrate nella sezione dedicata al Music Club, lì scegliete, votate, ascoltate la vostra musica preferita e noi vi premiamo ogni settimana anche in estate con i nostri premi e i nostri gadget. Tra poco torniamo anche a giocare su Discoradio, per cui smartphone lì pronto. Adesso anima beautiful. You make me feel

0: Era Mai o Mai su Disco Radio, Criss Cross Amsterdam su Disco Radio. Vi accompagniamo con la nostra musica e tra poco facciamo anche un salto indietro nel tempo. Cominciate a preparare lo smartphone, perché tra pochissimo si torna anche a giocare.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
8: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Vorrei un'auto usata, ma...
6: Vai da Renord, fai Prime.
5: E se ha difetti?
6: Da Renord fai Prime.
5: E se mi lascia a piedi?
6: Da Renord fai Prime.
5: Fai Prime?
6: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
5: E potevi dirmelo Prime.
7: Renord Prime, l'usato come nuovo.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Gli amanti della dance storica si danno appuntamento tutte le sere su Disco Radio a partire dalle 21 per l'extended version di Rhythmic History. Un assaggino in quest'ora 98, Mother Talking, You're My Heart, You're My Soul.
10: Rhythmic History.

0: anche Better Times tra quelle che suoniamo in questo giovedì sera insieme, 20 e 22. Come promesso, torniamo a farvi un bel regalo. Su Disco Radio si torna a giocare. Siete pronti con lo smartphone? E allora 3, 2, 1, ci siamo!
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Pronti per giocare con Disco Radio, che ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Sabato 5 di settembre torna a City Live l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Accendi la notte di Milano insieme a noi. Ti serve il nostro numero 393-800-3000 per inviare entro 5 minuti da adesso un messaggio con scritto Night Run e la tua mail. Ai più fortunati il regalo, l'iscrizione alla corsa. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Se lo sono chiesti nel 2016, ma chi mai sarà questa Sofia? In realtà non esiste. È un nome assolutamente inventato, scelto per la sua musicalità, punto. Alvaro Soler su Disco Radio, 20 e 33 minuti. Parliamo di cose pratiche che succedono tutti i giorni, perché secondo una recente ricerca gli italiani odiano, detestano aspettare in coda. Tutti quanti provano insofferenza quando l'attesa diventa lunga o disordinata. Insofferenza per file quando bisogna sbrigare qualcosa, fare acquisti o stare in coda in macchina. E quindi vi chiediamo al 393 800 3000: qual è la fila che su tutti detestate? Quindi io lo chiedo ovviamente come sempre anche al nostro buon Fabrizio Gaias.
1: Eccoci qua, mi faccio odiare un pochino davanti in fila al supermercato quando ci sono quelli davanti che tirano fuori gli spiccioletti
0: sì.
1: E dico, ma perché?
0: Fastidioso.
1: Sì, dai, andiamo avanti.
0: Ti dico soltanto, Fabri, che io ieri ho passato 2 ore e mezza preziosissime della mia vita in posta. Ho detto
1: bene.
0: Tutto. Ecco,
1: bene,
0: voi 393 800 3000, la fila che detestate di più in assoluto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Alle 20:34 tornano le nostre notizie con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona serata a tutti. Il maltempo sulla Lombardia con frane e allagamenti nel Comasco, a Domaso e nelle Chese, tra Colico e la Val Varrone, nubifragi grandi in Brianza, frane in Val Brembana, isolati Branzi, Valleve, Carone e Foppolo, in Val Camonica, Sonico, interrotti la statale 42 e il ponte di Rino con un accesso difficile all'ospedale di Edolo. Allerta arancione fino a domani, a Milano i parchi rimarranno chiusi sotto osservazione Lambro e Seveso. E oltre 37.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, 20.000 su Genova, allagata Chiavari, alla Spezia, rinvenuto a circa 300 metri dalle coste il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto. In tribunale a Ivrea, pene per oltre 50 anni di carcere agli imputati nell'inchiesta Echidna sulle infiltrazioni mafiose della locale di Brandizzo nei cantieri tra il 2014 e il 2021, tra cui quelli dell'autostrada Torino-Bardonecchia. In questi minuti in campo a Bergamo l'andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, misure di sicurezza eccezionali, schierati centinaia di agenti prima della gara, contestati i tifosi israeliani da un centinaio di propal. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Nelle prossime ore forti temporali al nord Italia, rovesci a sfondo temporalesco e possibili grandinate tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Parziale break dal maltempo poi notata, ma domani mattina un nuovo fronte raggiungerà tutta l'Italia centro-settentrionale, quindi ancora domani mattina rovesci a sfondo temporalesco, piogge anche battenti tra Piemonte e Lombardia con un netto calo termico. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: C'è il From Disco to Disco, ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione. Ricominciamo da Rip.

0: novità che abbiamo suonato negli scorsi giorni, anche Justin Harper torna Just a Little su Disco Radio insieme a It's Raining Men dal 2001, Flamenco Paranoia, Samurai J, Replay, quella con cui abbiamo aperto. Se c'è una cosa certa è che gli italiani non amano aspettare in coda, come tutti provano insofferenza quando l'attesa diventa lunga o disordinata. L'insofferenza per le file è un sentimento comune che tocca la psicologia di chiunque debba sbrigare pratiche, fare acquisti quando sei fermo in colonna. E quindi che succede? Proprio qui, quando sei in macchina e cambi continuamente corsia per cercare di arrivare prima, è quasi sempre tempo perso, lo dice la scienza. La scena la conosciamo praticamente tutti, no? Traffico fermo, la nostra corsia non si muove e quella accanto sembra improvvisamente scorrere. Succede così anche un po' alle casse del supermercato in realtà. Cambiamo fila e pochi secondi dopo è proprio quella che abbiamo lasciato a ripartire. È quasi sempre così, Non è solo sfortuna. Gli studi sulla dinamica del traffico mostrano che quando la strada è congestionata, fare continuamente zig zag tra le corsie e nella maggior parte dei casi non porta a un reale guadagno di velocità, e anzi ogni cambio di corsia può costringere chi arriva dietro a rallentare, generando quindi una reazione a catena di frenate che contribuisce a quel punto ad aumentare ulteriormente la congestione. È il fenomeno delle cosiddette onde di traffico. Basta una piccola frenata quando le auto sono molto vicine e il rallentamento poi si propaga. Questa cosa succede anche, lo dicevamo poco fa, alle casse del supermercato, no? Vi capita mai di vedere una cassa che scorre più velocemente? Allora tu che fai? Zac! Con il carrello cambi immediatamente corsia. Ecco che lì si ferma tutto. Chi deve contare gli spiccioli, il prodotto che non è stato prezzato, e quindi automaticamente ci metti più tempo rispetto a se fossi rimasto nella corsia in cui eri. Non è sfortuna, ma è una cosa provata scientificamente. Ragazzi, qual è la coda che più detestate? Quella alle poste, quella al supermercato, la coda nel traffico, insomma, vi ho fatto qualche esempio per dirne qualcuna. La coda che assolutamente non sopportate. 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora una decina di minuti insieme in questo giovedì sera. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Tra poco parte la festa, c'è l'extended version del Rhythmic History.

un orario quello in cui parte ufficialmente la festa su Disco Radio ed iniziamo insieme perché c'è l'extended version del Rhythmic History. Intanto 393-800-3000 è il nostro numero perché siete voi i protagonisti della radio per raccontarci che si fa in questo giovedì sera fresco, almeno qui su Milano. Dove siete ragazzi? Axwell subito.

0: Lego.
1: Era Shakira, fino alla fine dare la la la su Disco Radio, ci accompagna in fondo alla nostra seconda ora insieme. Da adesso parte la festa perché torna l'extended version del Rhythmic History. Amanti della dance storica, partiamo da qua. E adesso Rhythmic History. Se siete pronti, io direi che possiamo partire. Abbiamo 60 minuti di tempo insieme. Tutto il meglio della dance storica che torna sempre nel nostro contenitore che dura 60 minuti. Quello che ci accompagna fino alle 22 di questo giovedì sera insieme. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio a tutti gli amanti della dance storica. Si parte dal 2003 con Preziose Marvin. Questa Voglio Vederti Danzare.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: che Shine On Me in questo giovedì sera insieme fino al 2001. Tra poco torna ancora l'appuntamento con la storia del ritmo, un altro disco dal 99. Alex DJ,
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
0: Fammi salutare gli amici che ci stanno ascoltando dalla radio e quelli che lo stanno facendo dalla nostra applicazione. Ancora non l'avete scaricata? Male, anzi malissimo, fatelo subito. Scaricate dai vostri device la nostra app per portarci sempre in giro con voi. Anche quelli che in questo momento sono al mare, quindi ci possono ascoltare. Il meglio della dance storica che continua su Disco Radio. La prima decina di minuti è andata. Lo rifacciamo, torniamo indietro, questa volta nel tempo 1999. Alice DJ, Better Off Alone.
13: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 92.
1: Si canta e si balla al meglio della dance storica, si tiene il tempo su quelle che hanno fatto la storia del ritmo, l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, solitamente in compagnia di Alessio Loisi, in queste sere siete con me. Sono Valentina Guidi, prosegue la nostra serata, quella bella del giovedì, che state facendo? Raccontatecelo magari se vi va al 393-800-3000. Noi vi accompagniamo con il meglio della dance storica, abbiamo promesso 1992, lì andiamo con Because the Night.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: 10, 100, 1000. Continua l'appuntamento con il meglio della dance storica che ci porta indietro nel tempo un'altra volta. Tra pochissimo 97 Daft Punk.
1: Rhythmic History.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più. Disco
4: Radio. Ancora una decina di minuti insieme, per cui non siete in ritardo, siete nel posto giusto al momento giusto su Disco Radio. Anche di giovedì sera suona il meglio della dance storica. Adesso Daft Punk, Around the World.
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era Voodoo Believe, datura Double D su Disco Radio, ci hanno riportato fino al 1996. Questa sera termina qui l'appuntamento con Rhythmic History Extended Version, che torna domani sera puntualissimi alle 21. Vi aspetto, ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!
3: Vi alzo il set adesso alle 10.
2: Disco Radio!
1: Disco Radio Party!
4: Soul Set!
5: Soul Set! This is Soul Set.
3: Tanti ricordi fin qui grazie all'extended version della Rhythmic History, tanta bella musica house. Fa anche adesso per continuare un'ora del Disco Radio Party di questo giovedì 20 agosto. Sono Fabio Marelli, Super Soul Set. Benvenuti, bentrovati. Ci siamo già tenuti un sacco di bella compagnia nel nostro super centro estivo pomeridiano. Adesso in questo Super Soul Set partiamo da Bob Sinclair, la nuova con Fireball, What I Want Is You.

0: Alex Cartan, Karen Harding, da Soul Set di 3 anni fa a completare il primo blocco di stasera. Era Need Your Love. This is Soul Set. Anche More Than the Brothers, Adele, Set Fire to the Rain, il remix di Moto Blanco, Augis con Emilia Alley e Give Me a Call. Abbiamo aperto da What I Want Is You, la nuova di Bob Sinclair e Fireball. Sono Fabio Marelli, ancora Soul Set tra un secondo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord, fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord, fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime!
8: E potevi dirmelo Prime!
10: Renault Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
0: A suon di House Deep Funky ve le suoniamo anche d'estate, anche stasera, anche sul canale 8858 di Sky. Se volete ascoltarci per esempio accendendo il vostro televisore, provate, oppure in digitale c'è lo streaming dal nostro sito, la nostra app. Oppure d'estate si riparte con il Soul Set a Robbie Strauss, My Love My.

Deep Down a Local Air. Siamo arrivati a metà del Soul Set di questo giovedì sera. This is Soul Set. Anche amici, con poco fa DJ Goja Mazzai con Weekend. Salutiamolo, il nostro amico Mazzai. Dimitri Vegas, Like Mike con Say My Name. Abbiamo aperto da Robbie Strauss, My Lord, e Alex Junior, Mine.

0: Zosa.
1: Andiamo incontro alle 11 a Matteo Epis e Domunari, con loro il party set per il resto della serata e della notte. Ma adesso godiamoci ancora il soul set per mezz'ora, qualcosa meno, fino alle 11, le più belle di Asdi per Funky anche in questo giovedì. Samuele Sartini è il prossimo con Never.

0: quasi arrivati alla fine del Soul Set di stasera, ne abbiamo ancora però, eh. C'è l'ultimo blocco, intanto Manu arriva poco fa, What Mama Said dal 2019, Robin Schulz la nuova, Take It Slow, Right Now, Sophie and the Giants, Samuele Sartini, Never Coming Down. Dai, partiamo di nuovo.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it. This
0: is Soul Set. Tutto adduffiato, le ultime del Soul Set, e ripartiamo con DJ Rebel. Tra le cose nuove di quest'ultimo periodo c'è

Brother, Emily Warren, Silver Lights. Si chiude così il Soul Set di questa sera. Appuntamento a domani sera 22-23, nuovo Soul Set con House Deep & Funky. Prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Morelli, vi lascio a Matteo e Pisse Domunari.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: I'm just here to party. Party.
8: Disco Radio Party.
7: The party. Welcome to the party.
9: Party all alone.

0: signor Sironi, Telomare.
1: Preso.
0: Signor Panzeri, Infradito.
2: Ci sono.
0: Signor Fantini, il perizoma.
3: Io il perizoma devo... Va bene, l'ho preso.
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei.
1: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei.
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto.
1: Ma siamo in 4.
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
2: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.

0: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.